0: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
1: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più. Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
7: No, è mio!
8: Guarda questo video, fa troppo ridere.
9: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
10: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
11: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio Latina.
12: Radio Latina.
10: Campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
11: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio Latina.

0: Un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
1: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
0: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
1: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
0: DeGregoris.com.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
4: Super offerte: bistecche di lombo di suino 4,99 euro al chilo, cosce di pollo 3,99 euro al chilo, fino al 23 agosto.
3: Italcarni,
4: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
5: No, è mio!
6: È mio!
5: Guarda!
7: Guarda questo video, fa troppo ridere.
8: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
9: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
10: Fermati, sei da 8:30, colazione 8:30, pranzo 8:30, aperitivo 8:30, bar, tavola calda, tabacchi, ampio parcheggio e tanti eventi a tema, tutto in un unico posto. Sulla strada statale Appia 40, a Latina, presso distributore Toil. 8:30, entri per una pausa, torni per il gusto.
11: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
12: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. Concessionariafiori.it.
13: Sono le 6:01.

0: Questa è la musica di Radio Latina. Ogni giorno potete ascoltare il meglio della musica del passato. Solo grandi successi come questo di Olivia Newton-John era Xanadu.
1: Radio Latina.

0: Questa era Madonna con il suo grande successo Into the Groove, uno dei singoli più venduti in Italia nel 1985. La canzone faceva parte della colonna sonora del film Cercasi Susan disperatamente, in cui Madonna si cimentò come attrice, ma le sue soddisfazioni maggiori sono arrivate dalla musica. Questa è Radio Latina per riascoltare le canzoni più belle del passato.
1: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line è tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro, rata finale, pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175. Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale. Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77.900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti.stefanogrossi.it.
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
5: Dentro la città, fuori dal mondo!
4: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
3: Mamma, io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: Fermati, sei da 8:30. Colazione? 8:30. Pranzo? 8:30. Aperitivo? 8:30. Bar, tavola calda, tabacchi, ampio parcheggio e tanti eventi a tema, tutto in un unico posto. Sulla strada statale Appia 40, a Latina, presso distributore Toil. 8:30. Entri per una pausa, torni per il gusto.
7: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: Questo era l'ultimo brano della sequenza. Latina Mix tornerà ad allietarci più tardi con altri successi in sequenza continua.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia dividile!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 31 agosto. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Vieni alla concessionaria Igar, via Piave 93 a Latina. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
5: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zoomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zoomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zoomarin.it.
6: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole

0: contattarci, per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio. Vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
1: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
2: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. Concessionariafiori.it. Il meteo vi è offerto da Global Tel.
3: Un saluto agli amici di Radio Latina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
4: Ci attende una giornata di venerdì che sarà caratterizzata da un contesto a tratti instabile, con dei fenomeni soprattutto nelle ore pomeridiane a tratti anche a carattere di temporale. Al mattino invece nubi alternate a schiarite. Temperature minime che comunque saranno piacevoli, con valori intorno ai 26 gradi, temperature massime fino ai 30-32 gradi, venti a tratti sostenuti con mare fino a mosso. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a restare aggiornati scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
2: Perché girare tanto? Entra da Global Tel. In un unico centro potrai scegliere con i nostri consulenti tutte le soluzioni offerte TIM, Vodafone e Iliad. In corso Matteotti 149 a Latina e sui social, restate!

0: questa è Radio Latina per vivere oggi il meglio della musica di ieri. Inconfondibile Michael Jackson con la sua voce e il suo caratteristico urletto. Da Bad, album storico degli anni 80, abbiamo ascoltato The Way You Make Me Feel.
1: Radio Latina.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Questa è Radio Latina. Abbiamo appena ascoltato un grande classico degli anni 80, era My All Piano di Diana Ross.
1: Radio Latina.

0: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. GeaWood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire GeaWood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo GeaWood.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse quel famoso cuoco stellato, magnamose tutto, la stracciatella manzi è una goduria per il palato, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, l'ingegnente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
4: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
5: Hai subito un danno e non sai come ottenere il giusto risarcimento? Risarciamo è al tuo fianco per aiutarti a far valere i tuoi diritti. Valutiamo gratuitamente il tuo caso e ti seguiamo in ogni fase della tua richiesta di risarcimento, senza alcun anticipo di spesa. Ci occupiamo di incidenti stradali, malasanità, infortuni e danni a persone o cose, gestendo per te assicurazioni, documentazione e adempimenti con un unico obiettivo: ottenere il risarcimento che ti spetta. Risarciamo! Ci trovi a Latina in Piazza Roma 4, 0773 664 1449 www.risarciamo.it.
6: Torna a Cisterna di Latina
4: sabato 22 il tradizionale Palio dell'Anello.
6: Lungo il corso della Repubblica si svolgerà la storica manifestazione della Patria dei Butteri. Cavalli e cavalieri di vari comuni si sfideranno in una gara che animerà fino a sera il centro cittadino. Il Palio dell'Anello è organizzato nell'ambito della rassegna Cisterna Estate 2026 dal comune di Cisterna di Latina con il contributo del Consiglio regionale del Lazio.
4: Tutte le info sul sito web e sulla pagina Facebook del comune di Cisterna di Latina.
7: Ad agosto conta su di noi. La farmacia Fontana è sempre aperta. Farmaci, integratori, consulenza e servizi diagnostici come elettrocardiogramma e analisi. Consegne gratuite a domicilio. Farmacia Fontana, a Latina, via Filiberto 55 di fronte IMPS. 0773 48 47 52.
8: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 1,5 km circa in direzione Porto d'Ascoli, tra gli svincoli di Ponte Buida e di Rocca Sinibalda, in provincia di Rieti. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per il casello di Frosinone Autostrada A1 Milano-Napoli e lo svincolo di Prossedi in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Frosinone, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 7 via Appia è attivo un divieto di transito per i veicoli con peso superiore alle 7,5 tonnellate di 12 km circa tra gli svincoli di Sabaudia e di Terracina, strada statale 213 via Flacca in entrambe le direzioni in provincia di Latina. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
9: Sono le 7 e 5 minuti.
10: Le canzoni che ami degli anni

0: Erano Lucio Dalla e Gianni Morandi, due grandi artisti accomunati da due grandi passioni, il Bologna e la musica. Abbiamo ascoltato Vita, il loro successo in comune del 1988.
1: Radio Latina.

0: Era Nick Heyman con I Promised Myself su Radio Latina. Buon ascolto.
1: Contro gli infestanti in casa esistono due soluzioni. Una la sconsigliamo. L'altra è chiamare Fageco Ecologia. Blatte, topi, zanzare. Eliminati davvero, senza improvvisazioni. Pronto intervento 0773 41 20 54. Fageco Ecologia, dove finiscono i problemi.
2: Fuori tutto da Rocco! Dal 14 al 31 agosto approfitta delle nostre imperdibili promozioni. Sconti fino al 30% sull'arredo giardino, montaggio gratuito sulla vendita di pergole e ancora fino al 30% su tantissimi articoli da mare e illuminazione, tantissime promo su trio e camerette e tante occasioni sul reparto giochi. Corri a scoprire tutte le offerte da Rocco, via Isonzo 265, a Latina.
3: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line e tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro, rata finale, pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
2: Sabato 29 agosto a Sezze c'è la notte magica.
4: Ma no, c'è la notte delle hit.
2: E c'è anche la notte dello sport, la notte del ballo, la notte dei bambini.
4: E la notte blues, e dalla notte all'alba.
2: A Sezze, sabato 29 agosto, c'è la notte bianca.
4: Dalle 20 a notte fonda, le strade del centro storico ospiteranno spettacoli, musica dal vivo, stand gastronomici e tanto altro.
2: Sabato 29 a Sezze, si sogna ad occhi aperti.
1: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
5: Buongiorno, bentrovati da Elisabetta De Falco. Latina tra le città più colpite dal caldo nel mese di luglio. Il report del Ministero della Salute conferma temperature eccezionali. Nel capoluogo pontino la minima media rilevata alle 8 è stata di 4 gradi superiore alla media degli ultimi 30 anni, l'incremento più alto tra le città monitorate. A luglio sono stati registrati 8 giorni di livello 3 di rischio. Il dato più preoccupante riguarda però la mortalità. Nell'intero mese sono stati 82 i decessi tra gli ultra 65 anni contro i 73 attesi, con un aumento del 12%. Tra il 16 e il 22 luglio i decessi sono saliti a 27 contro i 17 attesi, pari a un più 59%. Ha speronato l'auto dei carabinieri per sfuggire a un controllo dopo aver gettato un borsello. Dentro c'erano 60 grammi di cocaina. Un ragazzo di 22 anni di Sabaudia è stato arrestato dai carabinieri dopo un breve inseguimento. È accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento. L'amministrazione comunale di Latina si dice pienamente disponibile a valutare l'anticipo del servizio di mensa scolastica, il cui avvio era stato fissato per il 5 ottobre. In linea con gli anni passati, intendiamo ascoltare le esigenze delle famiglie, spiega l'assessora Federica Censi, spiegando che se ne discuterà già nei prossimi giorni con gli istituti scolastici per trovare la soluzione più rispondente alle esigenze reali degli utenti, compatibilmente con le condizioni organizzative delle scuole. Da lunedì 24 agosto sarà ripristinato il precedente percorso della linea 4 del trasporto pubblico locale per il quartiere San Valentino a Cisterna. La modifica arriva dopo le criticità emerse con la nuova organizzazione del servizio entrata in vigore il 1 luglio. Il comune aveva chiesto agli enti competenti di rivedere il tracciato. Il sindaco Mantini ha firmato una nuova ordinanza per le fermate. La linea tornerà a transitare tra gli altri punti da via Falcone, viale Adriatico, via Pietro Nenni e dalla zona della farmacia comunale, superando il passaggio su via Giovani Vittime della Strada. Per il momento il ripristino riguarda l'orario estivo, mentre le corse per gli studenti torneranno prima dell'inizio dell'anno scolastico. La Protezione Civile del Lazio ha emesso un bollettino di allerta gialla per piogge e temporali per la giornata di oggi, previsto anche un lieve calo delle temperature. L'allarme dalla mattina di oggi è per le prossime 12-18 ore. Si prevedono precipitazioni anche su tutta la provincia di Latina. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
1: Questa è Radio Latina.
6: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di esposizione di alimenti senza glutine. Vieni alla Farmacia Fontana, troverai tutto quello che ti serve. Consegne a domicilio. Farmacia Fontana è a Latina, in via Emanuele Filiberto 55, di fronte INPS. Telefono 0773 48 47 52.
7: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
8: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90, non stop mix.

0: Tutto il meglio della musica del passato suona su Radio Latina, a più tardi per un altro fantastico Latina Mix.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
3: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. concessionariafiori.it.
4: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e

0: le eccezionali promozioni, il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucina e Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
1: Più freschi del fresco?
2: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati. Prodotti confezionati o sfusi.
1: Qualità e convenienza ogni giorno.
2: A Latina, via Isonzo 221.
1: Più freschi del fresco?
2: Super freddo! Non perdere le super offerte.
3: L'associazione Sbandieratori Ducato Caetani Città di Sermoneta, con il patrocinio della Regione Lazio, Provincia di Latina e Comune di Sermoneta, presenta la 10ª edizione del Festival Internazionale Sermoneta in Folklore e celebra anche i 30 anni degli Sbandieratori Ducato Caetani. Dal 18 al 23 agosto, gruppi dal Paraguay, Messico, Taiwan, Ecuador e Italia porteranno musica, danze e tradizioni nel cuore di Sermoneta. Il 19, appuntamento speciale a Nettuno. Tutti gli altri spettacoli li aspettano nel centro storico di Sermoneta, con ingresso gratuito. Sermoneta in Folklore, emozioni da tutto il mondo.
4: Jerry Calà per Seat, prima.
5: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia dividile!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 31 agosto. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
6: Vieni alla concessionaria Igar, via Piave 93 a Latina.
7: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.

0: Questi erano i Pet Shop Boys su Radio Latina. Tra il meglio degli anni Ottanta troviamo anche i loro successi. Dai Pet Shop Boys abbiamo ascoltato How Can You Expect to Be Taken Seriously. Le canzoni più belle del passato continuano.
1: Radio Latina.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Questa è Radio Latina con il suo carico di ricordi musicali non stop. Dagli anni 80 abbiamo ascoltato Captain Sensible con il suo grande successo What.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
3: Dentro la città, fuori dal mondo!
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: Fermati, sei da 8:30. Colazione? 8:30. Pranzo? 8:30. Aperitivo? 8:30. Bar, tavola calda, tabacchi, ampio parcheggio e tanti eventi a tema, tutto in un unico posto. Sulla strada statale Appia 40, a Latina, presso distributore Toil. 8:30. Entri per una pausa, torni per il gusto.
5: Siete rimasti in città ad agosto? Nessun problema! Per la colazione, la caffetteria Desiderio di Viale Kennedy, centro commerciale Agorà a Latina, vi ha riservato una straordinaria promozione. Cappuccino e cornetto ripieno o normale, anche con frutta, solo 2,50 euro. Caffè e cornetto semplice o ripieno, compreso la frutta, a 2 euro. La caffetteria Desiderio di Viale Kennedy a Latina non vi lascia mai soli. Per tutto il mese di agosto, i fantastici cornetti e non solo, a un prezzo speciale. Prossimamente anche a Piazza del Mercato.
6: L'associazione Sbandieratori Ducato Caetani Città di Sermoneta, con il patrocinio della Regione Lazio, Provincia di Latina e Comune di Sermoneta, presenta la 10ª edizione del Festival Internazionale Sermoneta in Folklore e celebra anche i 30 anni degli Sbandieratori Ducato Caetani. Dal 18 al 23 agosto, gruppi dal Paraguay, Messico, Taiwan, Ecuador e Italia porteranno musica, danze e tradizioni nel cuore di Sermoneta. Il 19, appuntamento speciale a Nettuno. Tutti gli altri spettacoli li aspettano nel centro storico di Sermoneta. Con ingresso gratuito. Sermoneta in folklore. Emozioni da tutto il mondo.
7: Un giorno dalla redazione, Francia e Spagna non si uniranno ai paesi che hanno deciso di trasferire migranti dublinanti in Italia. Una decisione opposta a quella comunicata finora da Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia. Per il momento la decisione politica della Francia è di non unirsi ai paesi che rimandano i migranti in Italia secondo le nuove regole, viene riferito da fonti informate a Parigi. Il futuro dell'ex Ilva si decide a settembre, il governo prova a disegnarlo lungo due binari. La premier Meloni lo scrive in risposta alle associazioni che chiedevano un incontro diretto con lei e con Mattarella, specificando che il mantenimento di un'importante capacità produttiva di acciaio è un obiettivo di rilievo nazionale. Una doppia offerta su Banco BPM e su Banca Generali per cercare di non arrendersi all'Opas di Intesa San Paolo. È la carta giocata dal CEO di MPS Luigi Lovaglio. Dopo più di 7 ore di riunione, il Consiglio d'amministrazione di Montepaschi ha dato l'ok al piano presentato. Se le operazioni andassero a buon fine, nascerebbe il terzo grande polo bancario italiano. Il maltempo è arrivato al nord Italia dopo settimane di afa, temporali e raffiche di vento hanno interessato nelle scorse ore soprattutto Liguria, Lombardia e Toscana. Le piogge cadute nella mattinata hanno creato allagamenti e disagi in gran parte della Liguria e nel capoluogo. Il clou del maltempo al nord invece è previsto per oggi. Lo sport è cominciata con uno 0-0 l'avventura dell'Atalanta di Maurizio Sarri nell'edizione 2026-2027 della Conference League. L'andata dei playoff e bergamaschi hanno chiuso senza reti contro l'Hapoel Tel Aviv. Per il tennis Flavio Cobolli è in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati, l'azzurro ha battuto l'americano Tommy Paul e ora affronterà il francese Arthur Fils. È tutto, a più tardi.
8: Questa è Radio Latina.
2: Farmaci a casa? Non è più un problema! Chiama la Farmacia Fontana e ti consegneremo i farmaci e tutto ciò che ti serve gratuitamente. Passiamo anche dal tuo medico a ritirare le ricette. La Farmacia Fontana è in via Emanuele Filiberto 63 di fronte IMPS a Latina. 0773 48 47 52.
9: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
2: Sono le 8:02.

0: I grandi classici della musica non tramontano mai, ne è la prova questa canzone, un classico con la C maiuscola, Do You Really Want to Hurt Me, successo del 1982 dei Culture Club.
1: Radio Latina.

0: un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno, gli accessori dove lavora Franco, per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
1: Sì, ma tanto c'è De Gregoris, è un'azienda seria, hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
0: Ma che bello questo bagno e questi pavimenti, hanno anche termoarredo.
1: De Gregoris, arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
0: DeGregoris.com.
2: Chuck, motore, azione!
3: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Ristorante Pizzeria Braceria Egidio vi propone ottimi piatti di carne e pesce alla brace, l'inimitabile panino pizza e pizzeria con forno a legna.
7: Da Egidio troverete, oltre ad un'accogliente sala banchetti, anche un parco immerso nel verde.
8: Valentina e Daniele del ristorante Egidio vi aspettano con il servizio Drive. Scegli tra i suoi mega panini con hamburger di carne nazionale e non solo, patatine, bibite e ritira comodamente seduto in macchina.
7: Ristorante Pizzeria Egidio, in via Pontina, chilometro 80, a Latina.
9: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line e tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro, rata finale, pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
10: Anche quest'anno torna uno degli eventi più belli della provincia di Latina, Norma Beer Fest. Sabato 22 e domenica 23 agosto, lungo la via del Corso di Norma, tanta buona musica, birre artigianali e street food. Ogni sera nel centro del paese si esibiranno tre gruppi musicali per cantare e ballare in allegria. Nella fantastica cornice del paese di Norma il 22 e 23 agosto, Norma Beer Fest.
11: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
12: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
13: Buongiorno, bentrovati da Elisabetta Refalco. Latina tra le città più colpite dal caldo nel mese di luglio. Il report del Ministero della Salute conferma temperature eccezionali. Nel capoluogo pontino la minima media rilevata alle 8 è stata di 4 gradi superiore alla media degli ultimi 30 anni, l'incremento più alto tra le città monitorate. A luglio sono stati registrati 8 giorni di livello 3 di rischio. Il dato più preoccupante riguarda però la mortalità. Nell'intero mese sono stati 82 i decessi tra gli ultra 65 anni contro i 73 attesi, con un aumento del 12%. Tra il 16 e il 22 luglio i decessi sono saliti a 27 contro i 17 attesi, pari a un più 59%. Proseguono le operazioni finalizzate al contrasto dell'abusivismo commerciale. In azione a Terracina, il nucleo di polizia amministrativa del comando di polizia locale. Gli interventi degli agenti si sono concentrati sulle spiagge in centro città e hanno portato a diversi sequestri di merce. In piazzale Aldo Moro, in particolare, è stata scoperta e ritirata una partita di giocattoli destinati ai più piccoli, oltre 1000 pezzi, tutti risultati sprovvisti del marchio CE e considerati potenzialmente pericolosi per la salute. Il secondo intervento si è concluso invece sulla Nile di Terracina, dove gli agenti hanno sequestrato un carretto di ferro pericoloso con circa 150 gonfiabili, 100 accessori tra borse e borsellini e poi giochi per il mare, altri accessori per capelli e bigiotteria varia. Il totale ammonta a circa 200 kg di merce. Ha speronato l'auto dei carabinieri per sfuggire a un controllo dopo aver gettato un borsello. Dentro c'erano 60 grammi di cocaina. Un ragazzo di 22 anni di Sabaudia è stato arrestato dai carabinieri dopo un breve inseguimento. È accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento. L'amministrazione comunale di Latina si dice pienamente disponibile a valutare l'anticipo del servizio di mensa scolastica, il cui avvio era stato fissato per il 5 ottobre. In linea con gli anni passati, intendiamo ascoltare le esigenze delle famiglie, spiega l'assessora Federica Censi, spiegando che se ne discuterà già nei prossimi giorni con gli istituti scolastici per trovare la soluzione più rispondente alle esigenze reali degli utenti, compatibilmente con le condizioni organizzative delle scuole. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
12: Questa è Radio Latina.
14: Ad agosto conta su di noi. La farmacia Fontana è sempre aperta. Farmaci, integratori, consulenza e servizi diagnostici come elettrocardiogramma e analisi. Consegne gratuite a domicilio. Farmacia Fontana, a Latina via Filiberto 55 di fronte IMPS. 0773 48 47 52.
15: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio Latina.
16: Radio Latina.
17: Novecentottantasei.

0: su Radio Latina.
1: ¡1986!

0: vivi con noi il meglio della musica del passato, un ricordo tira l'altro su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
3: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
4: Contro gli scarichi otturati esistono due soluzioni. Una la sconsigliamo. L'altra è chiamare Fageco Ecologia per liberare davvero gli scarichi senza improvvisazioni. Pronto intervento 0773 41 20 54. Fageco Ecologia, dove finiscono i problemi.
5: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
6: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77 900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti.stefanogrossi.it.
7: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line è tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro. Rata finale pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori.

0: Roma Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
1: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio

0: Favolosi anni 80, un decennio ricco di successi degnamente rappresentati dalla celeberrima Woman di John Lennon, che non poteva mancare tra i super classici di Radio Latina.
1: Radio Latina,

0: Eddie Brickell e New Bohemians ci hanno riportato indietro nel tempo fino al 1988 con la splendida What I Am, una delle canzoni più belle di quell'anno. Su Radio Latina, i grandi successi del passato continuano.
1: Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Dem Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Cozze Italia a solo 98 centesimi al chilo.
2: Sognerai qui da noi, nei supermercati Dem.
1: Dem, ogni giorno il meglio.
3: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
4: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. Concessionariafiori.it.
5: Fermati, sei da 8:30, colazione 8:30, pranzo 8:30, aperitivo 8:30, bar, tavola calda, tabacchi, ampio parcheggio e tanti eventi a tema, tutto in un unico posto. Sulla strada statale Appia 40, a Latina, presso distributore Toil. 8:30, entri per una pausa, torni per il gusto.
6: Sabato 29 agosto a Sezze c'è la notte magica.
7: Ma no, c'è la notte delle hit.
6: E c'è anche la notte dello sport, la notte del ballo, la notte dei bambini.
7: E la notte blues, e dalla notte all'alba.
6: A Sezze, sabato 29 agosto, c'è la notte bianca.
7: Dalle 20 a notte fonda, le strade del centro storico ospiteranno spettacoli, musica dal vivo, stand gastronomici e tanto altro.
6: Sabato 29 a Sezze, si sogna ad occhi aperti.
8: Buongiorno dalla redazione. MPS annuncia il lancio di due offerte pubbliche di scambio volontarie, contestuali e parallele, interamente in azioni, sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM e Banca Generali per un corrispettivo complessivo di circa 34 miliardi di euro. Quella sul banco vale 25,3 miliardi, quella sulla controllata del Leone 8,7. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. È stato un boomerang. Abbiamo spazzato via l'Iran. Donald Trump torna a rivendicare la portata dell'operazione militare americana contro Teheran. Lo fa durante un'intervista con il suo ex avvocato Michael Cohen, in cui dice: gli Stati Uniti avranno presto il pieno controllo dello stretto di Hormuz. Meteo di fine agosto movimentato per l'Italia. La prossima settimana inizierà con una perturbazione atlantica che porterà temporali e rovesci anche intensi su diverse regioni. Dopo il passaggio del maltempo è però attesa una nuova rimonta dell'anticiclone africano, con temperature in forte aumento e punte fino a 35-38 gradi. Tennis: Flavio Cobolli è in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro batte in rimonta l'americano Tommy Paul. Ora affronterà il francese Arthur Fels. Ieri sera, all'annuncio di Carlos Alcaraz, sono tornato, ha scritto lo spagnolo, ufficializzando il ritorno in campo ai prossimi US Open dopo 4 mesi dall'infortunio al polso destro. È tutto, a più tardi.
9: Questa è Radio Latina.
10: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di esposizione di alimenti senza glutine. Vieni alla Farmacia Fontana, troverai tutto quello che ti serve. Consegne a domicilio. Farmacia Fontana è a Latina, in via Emanuele Filiberto 55, di fronte INPS. Telefono 0773 48 47 52.
11: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
12: Saluto e bentrovati dalla redazione di Astra Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosino e Latina. Iniziamo da Latina. Nella provincia il traffico si presenta al momento scorrevole sulla maggior parte del territorio. Si segnala solo un incidente sulla via Laurentina tra Ardea e la via Pontina in quest'ultima direzione. Nel centro urbano di Latina invece i rallentamenti su via Don Carlo Torello e via Carlo Romagnoli in direzione del centro cittadino. Ci spostiamo a Frosinone. Circolazione generalmente scorrevole sulla provincia. Si segnalano però code nel centro urbano di Frosinone sulla via Perfugi in direzione della Casilina. Rallentamenti anche su via dei Monti Lepini nei pressi di Valle Fioretta in direzione del centro. Da Dario Antolini, Astra Info Mobilità è tutto, grazie per averci seguito. A seguire un messaggio di civiltà stradale.
13: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità.
14: Sono le 9:04.
15: Le

0: La bellissima Money's Too Tight to Mention, singolo di grande successo del 1985, fu anche l'ottimo biglietto da visita dei Simply Red, che diedero il via nel migliore dei modi alla loro carriera grazie a questa canzone e al bellissimo album d'esordio di cui faceva parte il mitico Picture Book.
1: Radio Latina.

0: Questi erano gli AC/DC, i quali ci hanno riportato al 1980 con la travolgente You Shook Me All Night Long.
1: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line è tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro, rata finale, pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
2: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
3: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
2: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo.
3: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
2: De Gregoris. Com.
4: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
5: Ristorante Pizzeria Braceria Egidio vi propone ottimi piatti di carne e pesce alla brace, l'inimitabile panino pizza e pizzeria con forno a legna.
6: Da Egidio troverete, oltre ad un'accogliente sala banchetti, anche un parco immerso nel verde.
7: Valentina e Daniele del ristorante Egidio vi aspettano con il servizio Drive. Scegli tra i suoi mega panini con hamburger di carne nazionale e non solo, patatine, bibite e ritira comodamente seduto in macchina.
6: Ristorante Pizzeria Egidio, in via Pontina, chilometro 80, a Latina.
8: Siete rimasti in città ad agosto? Nessun problema! Per la colazione, la caffetteria Desiderio di Viale Kennedy, centro commerciale Agorà a Latina, vi ha riservato una straordinaria promozione. Cappuccino e cornetto ripieno o normale, anche con frutta, solo 2,50 euro. Caffè e cornetto semplice o ripieno, compreso la frutta, a 2 euro. La caffetteria Desiderio di Viale Kennedy a Latina non vi lascia mai soli. Per tutto il mese di agosto, i fantastici cornetti e non solo, a un prezzo speciale. Prossimamente anche a Piazza del Mercato.
9: Torna a Cisterna di Latina
10: sabato 22, il tradizionale Palio dell'Anello.
9: Lungo il corso della Repubblica si svolgerà la storica manifestazione della Patria dei Butteri. Cavalli e cavalieri di vari comuni si sfideranno in una gara che animerà fino a sera il centro cittadino. Il Palio dell'Anello è organizzato nell'ambito della rassegna Cisterna Estate 2026 dal comune di Cisterna di Latina con il contributo del Consiglio regionale del Lazio.
10: Tutte le info sul sito web e sulla pagina Facebook del comune di Cisterna di Latina.
11: Jerry Calà per Seat prima.
12: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
11: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
12: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
11: Sì, Jerry.
12: Doppia dividile!
11: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
12: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
11: Finisco io. Offerta valida fino al 31 agosto. Scopri di più su seatitalia.it.
12: Libidine coi fiocchi!
13: Vieni alla concessionaria Igar, via Piave 93 a Latina.
14: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
15: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
16: Buongiorno, ben ritrovati da Elisabetta De Falco. Luglio particolarmente caldo a Latina, con temperature fino a 4 gradi sopra i valori storici e un aumento della mortalità tra gli anziani nei giorni dell'ondata di calore. È quanto emerge dal rapporto del Ministero della Salute sulle ondate di calore. Nel mese di luglio la temperatura media a Latina è stata superiore di circa 2 gradi rispetto ai valori di riferimento, mentre la temperatura massima ha registrato quasi 3 gradi in più. Tra il 16 il 22 luglio, durante la fase più intensa dell'ondata di calore, sono morte 27 persone over 65 contro i 17 decessi attesi, 10 in più, pari a un aumento del 59%. Nell'intero mese i decessi tra gli anziani sono stati invece 82 contro i 73 attesi, con un incremento del 12%. Proseguono le operazioni finalizzate al contrasto dell'abusivismo commerciale in azione a Terracina al nucleo di polizia amministrativa del comando di polizia locale. Gli interventi degli agenti si sono concentrati sulle spiagge in centro città e hanno portato a diversi sequestri di merce. In piazzale Aldo Moro, in particolare, è stata scoperta e ritirata una partita di giocattoli destinati ai più piccoli, oltre 1000 pezzi, tutti risultati sprovvisti del marchio CE e considerati potenzialmente pericolosi per la salute. Il secondo intervento si è concluso invece sulla Arenile di Terracina, dove gli agenti hanno sequestrato un carretto di ferro pericoloso con circa 150 gonfiabili, 100 accessori tra borse e borsellini e poi giochi per il mare, altri accessori per capelli e bigiotteria varia. Il totale ammonta a circa 200 kg di merce. Nuovi interventi di manutenzione sulle passerelle del lungomare di Latina dopo i danneggiamenti e gli atti vandalici registrati nel corso dell'estate. I lavori attualmente in corso riguardano i camminamenti in plastica e le passerelle in legno, con la sostituzione delle parti più deteriorate e il ripristino di gradini e tavole danneggiati per garantire la sicurezza e la piena fruibilità dei percorsi di accesso alle spiagge. Avevamo già effettuato una serie di lavori all'inizio della stagione e siamo tornati a intervenire laddove si è reso necessario, ha spiegato l'assessore alla Marina Gianluca Di Cocco, sottolineando l'importanza delle passerelle soprattutto per famiglie, anziani e persone con difficoltà motorie. Torna protagonista il beach tennis a Terracina. Domani le Rive di Traiano ospiteranno la Terracina Cup, torneo FITP con gare di doppio maschile, femminile e misto, affiancato da una tappa nazionale del circuito TPRA. Gli appuntamenti con gli sport sulla spiaggia proseguiranno domenica 23 agosto con il secondo Memorial Maurizio Altamura The Wall, torneo di beach volley misto 3 contro 3, il cui ricavato sarà devoluto all'associazione Gregorio Antonelli. Il 29 e 30 agosto invece si terrà il 16° Memorial Davide Nocella, storico torneo giovanile di beach soccer. Alle Rive di Traiano proseguono inoltre gli appuntamenti settimanali con il King One Beach Volley e il torneo di beach tennis dedicato alle coppie adulto-bambino. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
15: Questa è Radio Latina.
17: Farmaci a casa? Non è più un problema! Chiama la Farmacia Fontana e ti consegneremo i farmaci e tutto ciò che ti serve gratuitamente. Passiamo anche dal tuo medico a ritirare le ricette. La Farmacia Fontana è in via Emanuele Filiberto 63 di fronte INPS a Latina. 0773 48 47 52.
18: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
19: Sei su Radio Latina.
15: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non stop mix.

0: Su Radio Latina potete ascoltare tutto il meglio della musica del passato in sequenza continua nell'appuntamento Latina Mix. I grandi successi continuano su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martufello e come disse compare Fregandonio, è meglio farsi un bucatino con la ricotta manzi che un bucatino senza niente, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
4: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
5: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare

0: quello che succede nel territorio. Vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
1: Anche quest'anno torna uno degli eventi più belli della provincia di Latina, Norma Beer Fest. Sabato 22 e domenica 23 agosto, lungo la via del Corso di Norma, tanta buona musica, birre artigianali e street food. Ogni sera nel centro del paese si esibiranno tre gruppi musicali per cantare e ballare in allegria. Nella fantastica cornice del paese di Norma il 22 e 23 agosto, Norma Beer Fest.
2: Il meteo vi è offerto da Global Tel.
3: Un saluto agli amici di Radio Latina da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
4: Ci attende una giornata di venerdì che sarà caratterizzata da un contesto a tratti instabile, con dei fenomeni soprattutto nelle ore pomeridiane a tratti anche a carattere di temporale. Al mattino invece nuvi alternate a schiarite, temperature minime che comunque saranno piacevoli, con valori intorno ai 26 gradi, temperature massime fino ai 30-32 gradi, venti a tratti sostenuti con mare fino a mosso. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a restare aggiornati scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
2: Perché girare tanto? Entra da Global Tel. In un unico centro potrai scegliere con i nostri consulenti tutte le soluzioni offerte TIM, Vodafone e Iliad. In corso Matteotti 149 a Latina e sui social,

0: Canzoni e ricordi si intrecciano tra di loro per tutto il giorno su Radio Latina. Vi proponiamo il meglio degli anni Ottanta. Abbiamo ascoltato Antonello Venditti con Giulio Cesare.
1: Radio Latina.

0: Siete in ascolto di Radio Latina, con noi potete rivivere il meglio della musica del passato, H24, un successo dopo l'altro. Dagli anni 80 abbiamo ascoltato i Modern Talking con Sherry Sherry Lady.
1: Ital Carni, qualità e convenienza ogni giorno.
2: Super offerte: bistecche di lombo di suino 4,99 euro al chilo, cosce di pollo 3,99 euro al chilo, fino al 23 agosto.
1: Ital Carni,
2: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
1: Più freschi del fresco?
3: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
2: Super offerte! Tranci di pesce spada 15,90 euro al chilo. Cuori di merluzzo 9,90 euro al chilo. Fino al 31 agosto.
3: Super freddo! A Latina, via Isonzo 221.
4: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
5: Sabato 29 agosto a Sezze c'è la Notte Magica.
6: Ma no, c'è la Notte delle Hit.
5: E c'è anche la Notte dello Sport, la Notte del Ballo, la Notte dei Bambini.
6: E la Notte Blues, e dalla notte all'alba.
5: A Sezze, sabato 29 agosto, c'è la Notte Bianca.
6: Dalle 20 a notte fonda, le strade del centro storico ospiteranno spettacoli, musica dal vivo, stand gastronomici e tanto altro.
5: Sabato 29 a Sezze, si sogna ad occhi aperti.
7: Buongiorno dalla redazione. Una donna di 57 anni di Tito Potenza è morta nell'appartamento in cui abitava. I sanitari del 118, chiamati dal marito e dal figlio che erano con lei, hanno tentato invano di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. Non si esclude alcuna ipotesi. Abbiamo spazzato via l'Iran. Donald Trump torna a rivendicare la portata dell'operazione militare americana contro Teheran durante un'intervista con il suo ex avvocato Michael Cohen. Gli Stati Uniti, aggiunge, presto avranno il pieno controllo dello stretto di Hormuz. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. È stato un boomerang. Ammontano a un totale di circa 34 miliardi di euro le due offerte pubbliche di scambio volontarie, contestuali e parallele, che Monte dei Paschi di Siena lancerà sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM e Banca Generali. Quella sul banco vale 25,3 miliardi, quella sulla controllata del Leone 8,7. Nasce un nuovo campione nazionale, così l'istituto. È emergenza maltempo in diverse regioni del nord Italia, con nuove perturbazioni attese nelle prossime ore. Per oggi la Protezione Civile ha diramato allerta arancione in 4 regioni, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Lombardia e Toscana, mentre sono 13 le regioni interessate dall'allerta gialla. È tutto, a più tardi.
8: Questa è Radio Latina.
1: Ad agosto conta su di noi. La farmacia Fontana è sempre aperta. Farmaci, integratori, consulenza e servizi diagnostici come elettrocardiogramma e analisi. Consegne gratuite a domicilio. Farmacia Fontana, a Latina, via Filiberto 55, di fronte INPS. 0773 48 47 52.
9: Sono le 10 e 4 minuti.

0: Questa è la musica di Radio Latina, qui ogni giorno potete riscoprire e ascoltare il meglio della musica del passato. Questi erano i TXT dal 1985 con la loro più grande hit, era Girls Got a Brand New Toy.
1: Amici e amici, sono il vostro amico Martufello, è arrivata in questo momento istantaneo una notizia ansia. Mi rivolgo alle decinaia e decinaia di negozi e grandi supermercati che ancora non hanno i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni. Sbrigatevi a prenderli, perché tutti i prodotti Manzi hanno superato la barriera della bontà con la loro genuinità e la loro freschezza. Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Contro infiltrazioni e tubi rotti esistono due soluzioni. Una la sconsigliamo, l'altra è chiamare Fageco Ecologia. Individuiamo il guasto al millimetro con la video ispezione, senza rompere nulla. Pronto intervento 0773 41 20 54. Fageco Ecologia, dove finiscono i problemi?
3: Fuori tutto da Rocco! Dal 14 al 31 agosto approfitta delle nostre imperdibili promozioni. Sconti fino al 30% sull'arredo giardino, montaggio gratuito sulla vendita di pergole e ancora fino al 30% su tantissimi articoli da mare e illuminazione, tantissime promo su trio e camerette e tante occasioni sul reparto giochi. Corri a scoprire tutte le offerte da Rocco, via Isonzo 265, a Latina.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
6: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
4: Mamma, io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line è tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro, rata finale, pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
8: Anche quest'anno torna uno degli eventi più belli della provincia di Latina, Norma Beer Fest. Sabato 22 e domenica 23 agosto, lungo la via del Corso di Norma, tanta buona musica, birre artigianali e street food. Ogni sera nel centro del paese si esibiranno tre gruppi musicali per cantare e ballare in allegria. Nella fantastica cornice del paese di Norma il 22 e 23 agosto, Norma Beer Fest.
9: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene? Basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
10: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
11: Buongiorno, ben ritrovati da Elisabetta De Falco. Sono 23 i casi confermati di West Nile a Latina, che nell'ultimo aggiornamento dell'Istituto Superiore di Sanità supera Roma, ferma a 21. Una settimana fa le due realtà erano entrambe a quota 16. In Italia i casi complessivi sono invece 312, di cui 156 con forma neuroinvasiva. Sono 115 i casi con sintomi più lievi e 40 quelli asintomatici individuati tra i donatori di sangue, 13 invece i decessi. Il quadro viene considerato al momento sotto controllo, con numeri inferiori rispetto allo stesso periodo del 2025 e una letalità delle forme neuroinvasive del 7,7% contro il 13,9% dello scorso anno. Il virus è comunque presente in 16 regioni. E a Latina proseguono intanto le attività di prevenzione. Questa notte, a partire dalle 23, è previsto l'ultimo intervento del ciclo di disinfestazione adulticida. Le operazioni interesseranno Latina Scalo, Latina Mare, Tor Tre Ponti, Chiesuola e i numerosi borghi del territorio. Durante il trattamento bisognerà tenere chiuse le porte e le finestre, non lasciare all'esterno alimenti e indumenti, tenere gli animali domestici in casa e svuotare i sottovasi delle piante. In caso di pioggia, l'intervento sarà rinviato. Luglio particolarmente caldo a Latina, con temperature fino a 4 gradi sopra i valori storici e un aumento della mortalità tra gli anziani nei giorni dell'ondata di calore. È quanto emerge dal rapporto del Ministero della Salute sulle ondate di calore. Nel mese di luglio la temperatura media a Latina è stata superiore di circa 2 gradi rispetto ai valori di riferimento, mentre la temperatura massima ha registrato quasi 3 gradi in più. Tra il 16 e il 22 luglio, durante la fase più intensa dell'ondata di calore, sono morte 27 persone over 65 contro i 17 decessi attesi, 10 in più, pari a un aumento del 59%. Nell'intero mese i decessi tra gli anziani sono stati invece 82 contro i 73 attesi, con un incremento del 12%. Il comune di San Felice Circeo ha stanziato un contributo di circa 10.000 euro per la terza edizione della Sagra dello Zucchino dell'Agropontino, in corso a Borgo Montenero. La manifestazione organizzata dall'Associazione Zucchino dell'Agropontino con l'Associazione Insieme 90 punta a valorizzare una delle produzioni agricole caratteristiche del territorio e il lavoro dei produttori locali. Dietro lo zucchino dell'Agropontino ci sono il lavoro dei nostri produttori, la storia agricola di Borgo Montenero e una parte importante dell'identità del nostro territorio, spiega la sindaca Monia Di Cosimo. Il sostegno del comune rientra tra le iniziative dell'amministrazione dedicate alla promozione delle eccellenze locali e alla valorizzazione del comparto agricolo. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
10: Questa è Radio Latina.
12: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di esposizione di alimenti senza glutine. Vieni alla Farmacia Fontana, troverai tutto quello che ti serve. Consegne a domicilio. Farmacia Fontana è a Latina, in via Emanuele Filiberto 55, di fronte INPS. Telefono 0773 48 47 52.
13: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
10: Sei su Radio Latina.
14: E ora, 4 dischi 70-80-90, non stop mix.

0: Abbiamo ascoltato una canzone più bella dell'altra in questo appuntamento Latina Mix. Per il momento ci fermiamo qui. Il meglio della musica del passato in sequenza continua torna più tardi su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90. Oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
3: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. Concessionariafiori.it.
4: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
5: Hai subito un danno e non sai come ottenere il giusto risarcimento? Risarciamo è al tuo fianco per aiutarti a far valere i tuoi diritti. Valutiamo gratuitamente il tuo caso e ti seguiamo in ogni fase della tua richiesta di risarcimento, senza alcun anticipo di spesa. Ci occupiamo di incidenti stradali, malasanità, infortuni e danni a persone o cose, gestendo per te assicurazioni, documentazione e adempimenti con un unico obiettivo: ottenere il risarcimento che ti spetta. Risarciamo! Ci trovi a Latina in Piazza Roma 4, 0773 664 1449 www.risarciamo.it.
6: Fermati, sei da 8:30, colazione 8:30, pranzo 8:30, aperitivo 8:30, bar, tavola calda, tabacchi, ampio parcheggio e tanti eventi a tema, tutto in un unico posto. Sulla strada statale Appia 40 a Latina, presso distributore Toil. 8:30, entri per una pausa, torni per il gusto.
7: Anche quest'anno torna uno degli eventi più belli della provincia di Latina, Norma Beer Fest. Sabato 22 e domenica 23 agosto, lungo la via del Corso di Norma, tanta buona musica, birre artigianali e street food. Ogni sera nel centro del paese si esibiranno tre gruppi musicali per cantare e ballare in allegria. Nella fantastica cornice del paese di Norma il 22 e 23 agosto, Norma Beer Fest.
8: Jerry Calà per Seat prima...
9: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Lividine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia lividine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Finisco io. Offerta valida fino al 31 agosto. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Lividine coi fiocchi!
10: Vieni alla concessionaria Igar, via Piave 93 a Latina.
11: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.

0: Solo grandi successi su Radio Latina per ricordare con la musica i migliori anni della nostra vita. Questi erano i Laid Back, duo musicale danese che nel 1983 ottenne un grande successo con Sunshine Reggae.
1: Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaecoo, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Fuori tutto da Rocco! Dal 14 al 31 agosto approfitta delle nostre imperdibili promozioni. Sconti fino al 30% sull'arredo giardino, montaggio gratuito sulla vendita di pergole e ancora fino al 30% su tantissimi articoli da mare e illuminazione, tantissime promo su trio e camerette e tante occasioni sul reparto giochi. Corri a scoprire tutte le offerte da Rocco, via Isonzo 265, a Latina.
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. A Salto di Fondi in via Palascosa. 338-7399-175.
3: Chuck, motore, azione!
4: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
8: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. concessionariafiori.it.
9: Torna a Cisterna di Latina
10: sabato 22, il tradizionale Palio dell'Anello.
9: Lungo il Corso della Repubblica si svolgerà la storica manifestazione della Patria dei Butteri. Cavalli e cavalieri di vari comuni si sfideranno in una gara che animerà fino a sera il centro cittadino. Il Palio dell'Anello è organizzato nell'ambito della rassegna Cisterna Estate 2026 dal Comune di Cisterna di Latina con il contributo del Consiglio regionale del Lazio.
10: Tutte le info sul sito web e sulla pagina Facebook del Comune di Cisterna di Latina.
11: Sono le 11:04.
12: Le canzoni che ami degli

0: Se ami la musica del passato, allora stai ascoltando la radio giusta. Questa è Radio Latina con il suo carico di ricordi musicali non stop. Dal 1983 abbiamo ascoltato Oliver Cheatham con Get Down Saturday Night.
1: Radio Latina.

0: Diamond, questa è stata una grande numero uno dell'anno 1986 dei Via Verdi, che balzarono in vetta alla hit parade italiana con questa canzone orecchiabile e ballabile, un grande classico degli anni 80.
1: È tutta questione di fibra, ora c'è, perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi, viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it, chiamaci e... Velcom è già a casa tua!
2: DEM Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Pasta garofalo, confezione da un chilo, a soli 1,39 euro.
3: Sognerai qui da noi, nei supermercati DEM.
2: DEM, ogni giorno il meglio.
4: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
5: Siete rimasti in città ad agosto? Nessun problema! Per la colazione, la caffetteria Desiderio di Viale Kennedy, centro commerciale Agorà a Latina, vi ha riservato una straordinaria promozione. Cappuccino e cornetto ripieno o normale, anche con frutta, solo 2,50 euro. Caffè e cornetto semplice o ripieno, compreso la frutta, a 2 euro. La caffetteria Desiderio di Viale Kennedy a Latina non vi lascia mai soli. Per tutto il mese di agosto, i fantastici cornetti e non solo, a un prezzo speciale. Prossimamente anche a Piazza del Mercato.
6: L'associazione Sbandieratori Ducato Caetani Città di Sermoneta, con il patrocinio della Regione Lazio, Provincia di Latina e Comune di Sermoneta, presenta la 10ª edizione del Festival Internazionale Sermoneta in Folklore e celebra anche i 30 anni degli Sbandieratori Ducato Caetani. Dal 18 al 23 agosto, gruppi dal Paraguay, Messico, Taiwan, Ecuador e Italia porteranno musica, danze e tradizioni nel cuore di Sermoneta. Il 19, appuntamento speciale a Nettuno. Tutti gli altri spettacoli li aspettano nel centro storico di Sermoneta. Con ingresso gratuito. Sermoneta in folklore. Emozioni da tutto il mondo.
7: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
8: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
9: Di nuovo ben trovati da Elisabetta De Falco. Nuova tecnologia per la neurochirurgia dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. La struttura si è dotata di un sistema di microspia digitale con telecamera orbitale 3D 4K montata su un braccio semi-robotizzato grazie al contributo di Fondazione Roma. L'investimento complessivo è di 508.000 euro. La nuova apparecchiatura consente ai neurochirurghi di visualizzare l'area dell'intervento su grandi schermi ad altissima definizione, con una visione tridimensionale dettagliata e ingrandita. La tecnologia permetterà di aumentare precisione e sicurezza nelle procedure più complesse, comprese quelle che interessano il cranio, il rachide e le aree più delicate del distretto testa-collo. Previsti anche vantaggi per l'equipe grazie a una maggiore ergonomia e a una riduzione dell'affaticamento durante gli interventi più lunghi. L'obiettivo è inoltre ridurre i tempi chirurgici e di ricovero e aumentare la capacità della neurochirurgia del Goretti di sostenere le procedure. Sono 23 i casi confermati di West Nile a Latina, che nell'ultimo aggiornamento dell'Istituto Superiore di Sanità supera Roma, ferma a 21. Una settimana fa le due realtà erano entrambe a quota 16. In Italia i casi complessivi sono invece 312, di cui 156 con forma neuroinvasiva. Sono 115 i casi con sintomi più lievi e 40 quelli asintomatici individuati tra i donatori di sangue, 13 invece i decessi. Il quadro viene considerato al momento sotto controllo, con numeri inferiori rispetto allo stesso periodo del 2025 e una letalità delle forme neuroinvasive del 7,7% contro il 13,9% dello scorso anno. Il virus è comunque presente in 16 regioni. E a Latina proseguono intanto le attività di prevenzione. Questa notte, a partire dalle 23, è previsto l'ultimo intervento del ciclo di disinfestazione adulticida. Le operazioni interesseranno Latina Scalo, Latina Mare, Tor Tre Ponti, Chiesuola e i numerosi borghi del territorio. Durante il trattamento bisognerà tenere chiuse le porte e le finestre, non lasciare all'esterno alimenti e indumenti, tenere gli animali domestici in casa e svuotare i sottovasi delle piante. In caso di pioggia, l'intervento sarà rinviato. Jefferson Andrade Siqueira lascia il calcio giocato. L'attaccante brasiliano ha annunciato il ritiro a causa di un problema al cuore, una decisione difficile per un giocatore che ha attraversato tutte le principali categorie del calcio italiano e che ha avuto un legame particolarmente forte con il Latina, dove ha giocato in tre periodi diversi. Il primo arrivo in nerazzurro risale al 2011 dalla Fiorentina. Jefferson fu tra i primi protagonisti della storica stagione 2012-2013, quella della vittoria della Coppa Italia Lega Pro e soprattutto della prima promozione del Latina in Serie B. Dopo una seconda esperienza del 2015, il brasiliano tornò ancora una volta al Latina nell'estate del 2021 in Serie C. In totale sono 129 le presenze con la maglia nerazzurra e 33 i gol realizzati in tutte le competizioni. Non era così che avrei voluto finire, ha detto l'atleta, ma la salute viene prima di tutto. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
8: Questa è Radio Latina.
10: Farmaci a casa? Non è più un problema! Chiama la Farmacia Fontana e ti consegneremo i farmaci e tutto ciò che ti serve gratuitamente. Passiamo anche dal tuo medico a ritirare le ricette. La Farmacia Fontana è in via Emanuele Filiberto 63 di fronte INPS a Latina. 0773 48 47 52.
11: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
8: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90. È solo qui. Sei su Radio.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Si è appena concluso un altro Latina Mix con il suo carico di musica e ricordi. Latina Mix torna più tardi su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martufello e come disse Socrate, quel mio amico filosofo, meglio mangiare bene che mangiare male. Allora approfittate e mangiate i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
4: Entra tutta quest'aria.
5: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
4: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
5: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
6: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
7: Fermati, sei da 8:30. Colazione? 8:30. Pranzo? 8:30. Aperitivo? 8:30. Bar, tavola calda, tabacchi, ampio parcheggio e tanti eventi a tema, tutto in un unico posto. Sulla strada statale Appia 40, a Latina, presso distributore Toil. 8:30. Entri per una pausa, torni per il gusto.
8: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line è tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro. Rata finale pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
9: Sabato 29 agosto a Sezze c'è la Notte Magica.
10: Ma no!

0: c'è la notte delle hit.
1: E c'è anche la notte dello sport, la notte del ballo, la notte dei bambini.
0: E la notte blues, e dalla notte all'alba.
1: A Sezze, sabato 29 agosto, c'è la notte bianca.
0: Dalle 20 a notte fonda, le strade del centro storico ospiteranno spettacoli, musica dal vivo, stand gastronomici e tanto altro.
1: Sabato 29 a Sezze, si sogna ad occhi aperti.
2: Il meteo vi è offerto da Global Tel.
3: Un saluto agli amici di Radio Latina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
4: Ci attende una giornata di venerdì che sarà caratterizzata da un contesto a tratti instabile, con dei fenomeni soprattutto nelle ore pomeridiane a tratti anche a carattere di temporale. Al mattino invece nuvi alternate a schiarite. Temperature minime che comunque saranno piacevoli, con valori intorno ai 26 gradi, temperature massime fino ai 30-32 gradi, venti a tratti sostenuti con mare fino mosso. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a restare aggiornati scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
2: Perché girare tanto? Entra da Global Tel. In un unico centro potrai scegliere con i nostri consulenti tutte le soluzioni offerte TIM, Vodafone e Iliad. In corso Matteotti 149 a Latina e sui social.

0: Su Radio Latina puoi rivivere ogni giorno il meglio della musica del passato con Colonel Abrams. Siamo andati a parare nel 1987. Tra i successi di quell'anno abbiamo ripescato la sua hit, cioè
1: Radio Latina.

0: Su Radio Latina suona solo il meglio della musica del passato e quindi non poteva mancare lui, Elton John, con i suoi grandi successi come questo era Sacrifice.
1: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, Tane Taeg 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
2: Fuori tutto da Rocco! Dal 14 al 31 agosto approfitta delle nostre imperdibili promozioni. Sconti fino al 30% sull'arredo giardino, montaggio gratuito sulla vendita di pergole e ancora fino al 30% su tantissimi articoli da mare e illuminazione, tantissime promo su trio e camerette e tante occasioni sul reparto giochi. Corri a scoprire tutte le offerte da Rocco, via Isonzo 265, a Latina.
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
5: Dentro la città, fuori dal mondo!
4: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
3: Mamma, io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
7: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. Concessionariafiori.it.
8: Torna a Cisterna di Latina
9: sabato 22 il tradizionale Palio dell'Anello.
8: Lungo il corso della Repubblica si svolgerà la storica manifestazione della Patria dei Butteri. Cavalli e cavalieri di vari comuni si sfideranno in una gara che animerà fino a sera il centro cittadino. Il Palio dell'Anello è organizzato nell'ambito della rassegna Cisterna Estate 2026 dal comune di Cisterna di Latina con il contributo del Consiglio regionale del Lazio.
9: Tutte le info sul sito web e sulla pagina Facebook del comune di Cisterna di Latina.
10: Sono le 12:03.

0: Solo qui su Radio Latina suoni il meglio della musica anni 80. Se parliamo del meglio, questa canzone non può mancare. I Wang Chang con Dance All Days.
1: Radio Latina.

0: La musica che è dentro da sempre la ritrovi ogni giorno qui su Radio Latina per rivivere grandi emozioni. Abbiamo ascoltato Giuni Russo con il suo grande successo dell'estate 1982. Era l'indimenticabile Un'estate al mare. In arrivo altri ricordi su Radio Latina.
1: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
2: Contro le fosse biologiche piene esistono due soluzioni. Una la sconsigliamo, l'altra è chiamare Fageco Ecologia. Svuotamento e sanificazione rapida, sicura, senza sorprese. Pronto intervento 0773 41 20 54. Fageco Ecologia, dove finiscono i problemi.
3: Siete rimasti in città ad agosto? Nessun problema! Per la colazione, la caffetteria Desiderio di Viale Kennedy, centro commerciale Agorà a Latina, vi ha riservato una straordinaria promozione. Cappuccino e cornetto ripieno o normale, anche con frutta, solo 2,50€. Caffè e cornetto semplice o ripieno, compreso la frutta, a 2€. La caffetteria Desiderio di Viale Kennedy a Latina non vi lascia mai soli. Per tutto il mese di agosto, i fantastici cornetti e non solo, a un prezzo speciale. Prossimamente anche a Piazza del Mercato.
4: L'associazione Sbandieratori Ducato Caetani Città di Sermoneta, con il patrocinio della Regione Lazio, Provincia di Latina e Comune di Sermoneta, presenta la 10ª edizione del Festival Internazionale Sermoneta in Folklore e celebra anche i 30 anni degli Sbandieratori Ducato Caetani. Dal 18 al 23 agosto, gruppi dal Paraguay, Messico, Taiwan, Ecuador e Italia porteranno musica, danze e tradizioni nel cuore di Sermoneta. Il 19, appuntamento speciale a Nettuno. Tutti gli altri spettacoli li aspettano nel centro storico di Sermoneta. Con ingresso gratuito. Sermoneta in folklore. Emozioni da tutto il mondo.
5: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare. Oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene? Basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
6: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
7: Una buona giornata a tutti da Antonella Melito, appuntamento con l'informazione. West Nile, Latina supera Roma. Sono 23 i casi confermati di West Nile a Latina, che nell'ultimo aggiornamento dell'Istituto Superiore di Sanità supera la capitale, ferma a 21. Una settimana fa le due realtà erano entrambe a quota 16. In Italia i casi complessivi sono 312, di cui 156 con forma neuroinvasiva. Sono inoltre 115 i casi con sintomi più lievi e 40 quelli asintomatici individuati tra i donatori di sangue. I decessi sono 13. Il quadro viene considerato al momento sotto controllo, con numeri inferiori rispetto allo stesso periodo del 2025, ed una letalità delle forme neuroinvasive del 7,7% contro il 13,9% dello scorso anno. Il virus è comunque presente in 16 regioni. Triste ritrovamento questa mattina sulla spiaggia di Foceverde a Latina, dove è stato rinvenuto il corpo di un cucciolo di delfino, apparentemente appena nato, visibile il cordone ombelicale, residui placentari. La segnalazione è arrivata questa mattina intorno alle 11. Nuova tecnologia per la neurochirurgia dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. La struttura si è dotata di un sistema di microspia digitale con telecamera orbitale 3D4K montata su un braccio semi-robotizzato, grazie al contributo di Fondazione Roma. L'investimento complessivo è di 508.000 euro. La nuova apparecchiatura consente ai neurochirurghi di visualizzare l'area di intervento su grandi schermi ad altissima definizione, con una visione tridimensionale dettagliata e ingrandita. La tecnologia permetterà di aumentare precisione e sicurezza, previsti anche vantaggi per l'equipe grazie ad una maggiore ergonomia ed una riduzione dell'affaticamento durante gli interventi più lunghi. Cambiamo argomento in chiusura: valorizzare le produzioni locali, sostenere il lavoro costruito intorno alle eccellenze dell'agropontino e rafforzare il legame tra agricoltura, identità e promozione del territorio. E con questi obiettivi che il comune di San Felice Circeo ha scelto di sostenere la terza edizione della Sagra dello Zucchino dell'Agropontino, in in corso in questi giorni a Borgo Montenero a San Felice, riconoscendo all'iniziativa un contributo di circa 10.000 euro. La manifestazione è organizzata dall'associazione Zucchino dell'Agropontino insieme all'associazione Insieme 90, che hanno costruito un appuntamento dedicato alla valorizzazione di una delle produzioni più caratteristiche del territorio e del comparto agricolo pontino, una realtà nella quale l'amministrazione comunale ha scelto di credere, accompagnando un progetto che negli anni è cresciuto e che contribuisce a dare visibilità non solo ad un prodotto ma al lavoro dei produttori, alla vocazione agricola di Borgo Montenero e più in generale alle eccellenze di San Felice Circeo. Per il momento è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
6: Questa è Radio Latina.
8: Ad agosto conta su di noi. La farmacia Fontana è sempre aperta. Farmaci, integratori, consulenza e servizi diagnostici come elettrocardiogramma e analisi. Consegne gratuite a domicilio. Farmacia Fontana, a Latina via Filiberto 55 di fronte IMPS. 0773 48 47 52.
6: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: travolti da un'altra bella ondata revival che ci ha portati in un mare di ricordi grazie a questi successi indimenticabili in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
3: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77 900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti.stefanogrossi.it.
4: C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina. C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero.

0: E sala banchetti, anche un parco immerso nel verde.
1: Valentina e Daniele del ristorante Egidio vi aspettano con il servizio Drive. Scegli tra i suoi mega panini con hamburger di carne nazionale e non solo, patatine, bibite e ritira comodamente seduto in macchina.
0: Ristorante Pizzeria Egidio, in via Pontina, chilometro 80, a Latina.
2: Siete rimasti in città ad agosto? Nessun problema! Per la colazione, la caffetteria Desiderio di Viale Kennedy, centro commerciale Agorà a Latina, vi ha riservato una straordinaria promozione. Cappuccino e cornetto ripieno o normale, anche con frutta, solo 2,50€. Caffè e cornetto semplice o ripieno, compreso la frutta, a 2€. La caffetteria Desiderio di Viale Kennedy a Latina non vi lascia mai soli. Per tutto il mese di agosto, i fantastici cornetti e non solo, a un prezzo speciale. Prossimamente anche a Piazza del Mercato.
3: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95€ al mese con 2.000€ di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650€, 36 rate, rata finale 17.056€ o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
4: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. Concessionariafiori.it.
5: Anche quest'anno torna uno degli eventi più belli della provincia di Latina, Norma Beer Fest. Sabato 22 e domenica 23 agosto, lungo la via del Corso di Norma, tanta buona musica, birre artigianali e street food. Ogni sera nel centro del paese si esibiranno tre gruppi musicali per cantare e ballare in allegria. Nella fantastica cornice del paese di Norma il 22 e 23 agosto, Norma Beer Fest.
6: La radio con i numeri giusti. 70, 80, 90.

0: I più grandi successi del passato li puoi ascoltare ogni giorno qui su Radio Latina. Questa l'abbiamo selezionata tra il meglio degli anni 80, era Gimme Gimme Gimme, successo del 1985 di Narada Michael Walden.
1: Radio Latina,

0: le suoniamo ogni giorno le più belle canzoni del passato qui su Radio Latina. Successi indimenticabili come questo degli anni 80 dei Go West, era We Close Our Eyes.
1: Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaecoo, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Più freschi del fresco?
2: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
3: Super offerte! Tranci di pesce spada 15,90 euro al chilo. Cuori di merluzzo 9,90 euro al chilo. Fino al 31 agosto.
2: Super freddo! A Latina, via Isonzo 221.
4: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio. Vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
5: Torna a Cisterna di Latina
6: sabato 22, il tradizionale Palio dell'Anello.
5: Lungo il corso della Repubblica si svolgerà la storica manifestazione della Patria dei Butteri. Cavalli e cavalieri di vari comuni si sfideranno in una gara che animerà fino a sera il centro cittadino. Il Palio dell'Anello è organizzato nell'ambito della rassegna Cisterna Estate 2026 dal comune di Cisterna di Latina con il contributo del Consiglio regionale del Lazio.
6: Tutte le info sul sito web e sulla pagina Facebook del comune di Cisterna di Latina.
7: Sono le 13:02.
8: Le canzoni che ami degli anni

0: solo grandi hit in rotazione non stop su Radio Latina. Ogni giorno vi proponiamo il meglio della musica degli anni passati. Abbiamo ascoltato i New Shoes con il loro successo del 1986, era I Can't Wait.
1: Radio Latina.

0: La musica più bella del passato la trovi qui su Radio Latina. Ogni giorno potete ascoltare canzoni indimenticabili come questa, pescata tra il meglio del 1986. Erano i Level 42 con l'indimenticabile Lessons in Love.
1: Dem Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Birra Peroni nastro azzurro, bottiglia da 62 centilitri a soli 99 centesimi.
2: Sognerai qui da noi, nei supermercati Dem.
1: Ogni giorno il meglio.
3: Hai subito un danno e non sai come ottenere il giusto risarcimento? Risarciamo è al tuo fianco per aiutarti a far valere i tuoi diritti. Valutiamo gratuitamente il tuo caso e ti seguiamo in ogni fase della tua richiesta di risarcimento, senza alcun anticipo di spesa. Ci occupiamo di incidenti stradali, malasanità, infortuni e danni a persone o cose, gestendo per te assicurazioni, documentazione e adempimenti con un unico obiettivo: ottenere il risarcimento che ti spetta. Risarciamo! Ci trovi a Latina in Piazza Roma 4, 0773 664. 1449 www.risarciamo.it.
4: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line è tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro. Rata finale pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
5: Sabato 29 agosto a Sezze c'è la notte magica.
6: Ma no, c'è la notte delle hit.
5: E c'è anche la notte dello sport, la notte del ballo, la notte dei bambini.
6: E la notte blues, e dalla notte all'alba.
5: A Sezze, sabato 29 agosto, c'è la notte bianca.
6: Dalle 20 a notte fonda, le strade del centro storico ospiteranno spettacoli, musica dal vivo, stand gastronomici e tanto altro.
5: Sabato 29 a Sezze, si sogna ad occhi aperti.
7: Saluto dalla redazione. Dopo Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, anche l'Olanda si aggiunge ai paesi che adotteranno i trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso l'Italia nell'ambito del nuovo patto europeo su migrazione e asilo. Stiamo ripartendo da zero, ha affermato il ministro olandese per l'asilo Van de Brink, che in settimana ha visto il ministro Piantedosi. C'è la pista della tragedia consumata in ambito familiare al vaglio degli investigatori che indagano sulla morte di una donna di 57 anni, trovata senza vita con un trauma al volto nella sua abitazione di Tito, in provincia di Potenza. Il corpo è stato rinvenuto ieri sera. I sanitari del 118, chiamati dal marito e dal figlio della vittima, hanno tentato invano di rianimare la 57enne. Un deposito segreto di armi è stato scoperto nelle vicinanze di Berlino, in Germania. Le autorità della sicurezza tedesche sospettano che dietro ci sia la mano della Russia e che gli armamenti fossero destinati ad agenti incaricati di compiere attentati. È Papa Leone XIV l'ospite principale del meeting di Rimini, che si apre oggi ed è in programma fino al 26 agosto. Il pontefice visiterà domani pomeriggio la kermesse. L'ultimo papa ad onorare il meeting era stato Giovanni Paolo II, 44 anni fa. Viviamo tempi di guerre scellerate, l'umanità aiuti a rifiutare l'odio, è il messaggio per l'occasione del capo dello Stato Mattarella. Dopo il caldo arriva una violenta ondata di maltempo sul centro-nord Italia. 6 comuni bergamaschi sono isolati per via delle piogge e circa 350 persone sono state evacuate. Nella notte, temporali e violente tempeste di fulmini su Liguria e Toscana. A Grosseto una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un edificio. È tutto, a più tardi.
8: Questa è Radio Latina.
9: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di esposizione di alimenti senza glutine. Vieni alla Farmacia Fontana, troverai tutto quello che ti serve. Consegne a domicilio. Farmacia Fontana è a Latina, in via Emanuele Filiberto 55, di fronte INPS. Telefono 0773 48 47 52.
10: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
9: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90, non stop mix.

0: ricordi viaggiano sulle ali della grande musica del passato a Radio Latina. Avete appena ascoltato un bel Latina Mix con alcune hit indimenticabili in sequenza continua. Al prossimo appuntamento.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
4: Super offerte: bistecche di lombo di suino 4,99 euro al chilo, cosce di pollo 3,99 euro al chilo, fino al 23 agosto.
3: Italcarni,
4: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
5: Ristorante Pizzeria Braceria Egidio vi propone ottimi piatti di carne e pesce alla brace, l'inimitabile panino pizza e pizzeria con forno a legna.
6: Da Egidio troverete, oltre ad un'accogliente sala banchetti, anche un parco immerso nel verde.
7: Valentina e Daniele del ristorante Egidio vi aspettano con il servizio Drive. Scegli tra i suoi mega panini con hamburger di carne nazionale e non solo, patatine, bibite e ritira comodamente seduto in macchina.
6: Ristorante Pizzeria Egidio, in via Pontina, chilometro 80, a Latina.
8: Jerry Calà per Seat prima.
9: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Finisco io. Offerta valida fino al 31 agosto. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Libidine coi fiocchi!
10: Vieni alla concessionaria Icar, via Piave 93 a Latina.
11: Il meteo vi è offerto da Global Tel.
12: Un saluto agli amici di Radio Latina da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nelle prossime ore sul Lazio non mancheranno ancora dei fenomeni per il passaggio di una perturbazione. Infatti si segnalano piogge e rovesci a tratti anche a carattere di temporale, che tenderanno progressivamente ad esaurirsi a fine giornata. Temperature massime intorno ai 30-32 gradi. Ventilazione che a tratti sarà sostenuta, con mare fino a mosso. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, ancora qualche isolato fenomeno non escluso nelle zone interne. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.
11: Perché girare tanto? Entra da Global Tel. In un unico centro potrai scegliere con i nostri consulenti tutte le soluzioni offerte TIM, Vodafone, Iliad. In corso Matteotti 149 a Latina e sui social, restate connessi con Global Tel.
13: Radio Latina. You make good for all the nasty tricks you pull.

0: La musica che è dentro da sempre la puoi ascoltare su Radio Latina. Ogni giorno infatti potete riscoprire con noi grandi successi del passato, come questo di Michael Jackson, era Dirty Diana.
1: Radio Latina.

0: Tra i nostri ricordi musicali anni 80 più belli troviamo anche loro, i Depeche Mode, e non potrebbe essere altrimenti, visto che loro sono stati dei pionieri della musica elettronica e sono diventati negli anni 80 meritatamente uno dei gruppi synth pop di maggior successo. Dal 1983 abbiamo ascoltato l'indimenticabile Everything Counts.
1: Radio Latina.

0: un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
1: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
0: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
1: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
0: DeGregoris.com.
2: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
3: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. Concessionariafiori.it.
4: Siete rimasti in città ad agosto? Nessun problema! Per la colazione, la caffetteria Desiderio di Viale Kennedy, centro commerciale Agorà a Latina, vi ha riservato una straordinaria promozione. Cappuccino e cornetto ripieno o normale, anche con frutta, solo 2,50 euro. Caffè e cornetto semplice o ripieno, compreso la frutta, a 2 euro. La caffetteria Desiderio di Viale Kennedy a Latina non vi lascia mai soli. Per tutto il mese di agosto, i fantastici cornetti e non solo, a un prezzo speciale. Prossimamente anche a Piazza del Mercato.
5: L'associazione Sbandieratori Ducato Caetani Città di Sermoneta, con il patrocinio della Regione Lazio, Provincia di Latina e Comune di Sermoneta, presenta la 10ª edizione del Festival Internazionale Sermoneta in Folklore e celebra anche i 30 anni degli Sbandieratori Ducato Caetani. Dal 18 al 23 agosto, gruppi dal Paraguay, Messico, Taiwan, Ecuador e Italia porteranno musica, danze e tradizioni nel cuore di Sermoneta. Il 19, appuntamento speciale a Nettuno. Tutti gli altri spettacoli li aspettano nel centro storico di Sermoneta, con ingresso gratuito. Sermoneta in Folklore. Emozioni da tutto il mondo.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
6: Sì, Jerry. È la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia dividile!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 31 agosto. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
8: Vieni alla concessionaria Igar, via Piave 93 a Latina.
9: Sono le 14 in punto.

0: scegliamo solo le più belle tra le canzoni che hanno lasciato il segno negli anni passati e che si riascoltano con grande piacere a distanza di tempo, come questa di Nick Kamen, era Each Time You Break My Heart.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
3: Dentro la città, fuori dal mondo!
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line è tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro. Rata finale pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
5: Anche quest'anno torna uno degli eventi più belli della provincia di Latina, Norma Beer Fest. Sabato 22 e domenica 23 agosto, lungo la via del Corso di Norma, tanta buona musica, birre artigianali e street food. Ogni sera nel centro del paese si esibiranno tre gruppi musicali per cantare e ballare in allegria. Nella fantastica cornice del paese di Norma il 22 e 23 agosto, Norma Beer Fest.
6: Buon pomeriggio dalla redazione. Giorgia Meloni parla al New York Times del suo rapporto con Donald Trump e dice: credevo che sarebbe stato più facile con lui, viste le nostre posizioni convergenti su immigrazione e cultura woke. Ma le cose, ha aggiunto la Premier, sono andate diversamente. Sentirci a breve? Vedremo. Dopo Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia, adesso anche i Paesi Bassi procederanno con i trasferimenti verso l'Italia dei migranti nel rispetto delle regole del patto sulla migrazione europea, entrato in vigore lo scorso 12 giugno. All'attacco le opposizioni che definiscono lo stop a Schengen un clamoroso boomerang per il nostro paese. La Premier Meloni replica: sono due cose diverse. Il nuovo patto europeo è una svolta positiva per l'Italia. È morto a 21 anni mentre era in vacanza sull'isola di Pag in Croazia Leonardo Bucci, giovane di Montevarchi, Arezzo. Il ragazzo, secondo quanto emerge, era partito a bordo di una moto d'acqua a noleggio insieme ad alcuni coetanei. Non è più tornato a riva. Temporali e forti piogge al nord e in Toscana. Oggi allerta arancione in 4 regioni, gialla in 13. 350 evacuati nella Bergamasca, 6 paesi isolati per il maltempo. Quasi 40.000 fulmini in Liguria, 20.000 solo su Genova. In tilt la stazione di Ventimiglia. In Toscana sono caduti 8.000 fulmini in 2 ore. Volley: dopo le Olimpiadi e i Mondiali manca solo l'ultima impresa. Inizia oggi il cammino dell'Italia di Velasco agli Europei 2026. E il titolo che completerebbe una straordinaria stagione di dominio, regalando alle azzurre la tripla corona di campionesse di tutto. Si parte alle 16 a Göteborg con la sfida contro la Croazia. È tutto, a più tardi.
7: Questa è Radio Latina.
8: Farmaci a casa? Non è più un problema. Chiama la Farmacia Fontana e ti consegneremo i farmaci e tutto ciò che ti serve gratuitamente. Passiamo anche dal tuo medico a ritirare le ricette. La Farmacia Fontana è in via Emanuele Filiberto 63 di fronte INPS a Latina. 0773 48 47 52.
9: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
10: Tutto il meglio della musica 70-80-90. È solo qui. Sei su Radio

0: Siamo sempre in vena di ricordi qui su Radio Latina. Abbiamo appena finito di ascoltare una bella carrellata di successi in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90. Oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBBTV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse quel famoso cuoco stellato, magnamose tutto, la stracciatella manzi è una goduria per il palato, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
4: Chuck, motore, azione!
5: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
9: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
10: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. concessionariafiori.it.
11: L'associazione Sbandieratori Ducato Caetani Città di Sermoneta, con il patrocinio della Regione Lazio, Provincia di Latina e Comune di Sermoneta, presenta la decima...
9: Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
10: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. concessionariafiori.it.
11: L'associazione Sbandieratori Ducato Caetani...

0: Il 19, appuntamento speciale a Nettuno. Tutti gli altri spettacoli li aspettano nel centro storico di Sermoneta, con ingresso gratuito. Sermoneta in folklore, emozioni da tutto il mondo.
1: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio

0: La musica che hai dentro da sempre la puoi ascoltare su Radio Latina. Ogni giorno potete riscoprire con noi grandi successi del passato. Abbiamo appena ascoltato un grande classico degli anni 80, Never Gonna Give You Up, canzone che ha conservato tutta la sua carica esplosiva. È stato il singolo di debutto di Rick Astley.
1: Radio Latina.

0: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. GeaWood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire GeaWood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo GeaWood.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Sabato 29 agosto a Sezze c'è la Notte Magica.
3: Ma no, c'è la Notte delle Hit.
2: E c'è anche la Notte dello Sport, la Notte del Ballo, la Notte dei Bambini.
3: E la Notte Blues, e dalla notte all'alba.
2: A Sezze, sabato 29 agosto, c'è la Notte Bianca.
3: Dalle 20 a Notte Fonda, le strade del centro storico ospiteranno spettacoli, musica dal vivo, stand gastronomici e tanto altro.
2: Sabato 29 a Sezze, si sogna ad occhi aperti.
4: Sono le 15 in punto.
5: Le canzoni che ami degli anni

0: sono delle canzoni che non si dimenticano, sono lì sempre presenti tra i nostri ricordi musicali più belli, come questa Never Can Say Goodbye, resa celebre negli anni 70 prima dei Jackson 5 e poi da Gloria Gaynor. Anni dopo, nel 1987, i Commoners la riportarono agli antichi fast.
1: Radio Latina.

0: tutto da Rocco! Dal 14 al 31 agosto approfitta delle nostre imperdibili promozioni. Sconti fino al 30% sull'arredo giardino, montaggio gratuito sulla vendita di pergole e ancora fino al 30% su tantissimi articoli da mare e illuminazione, tantissime promo su trio e camerette e tante occasioni sul reparto giochi. Corri a scoprire tutte le offerte da Rocco, via Isonzo 265, a Latina.
1: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
2: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77.900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti.stefanogrossi.it.
3: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
4: Super offerte: bistecche di lombo di suino 4,99 € al chilo, cosce di pollo 3,99 € al chilo, fino al 23 agosto.
3: Italcarni,
4: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
5: DEM Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre preparati a una convenienza XXL. Cozze Italia a solo 98 centesimi al chilo.
6: Sognerà.
5: DEM, ogni giorno il meglio.
7: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
8: Torna a Cisterna di Latina
9: sabato 22, il tradizionale Palio dell'Anello.
8: Lungo il corso della Repubblica si svolgerà la storica manifestazione della Patria dei Butteri. Cavalli e cavalieri di vari comuni si sfideranno in una gara che animerà fino a sera il centro cittadino. Il Palio dell'Anello è organizzato nell'ambito della rassegna Cisterna Estate 2026 dal Comune di Cisterna di Latina con il contributo del Consiglio regionale del Lazio.
9: Tutte le info sul sito web e sulla pagina Facebook del Comune di Cisterna di Latina.
10: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
11: Buon pomeriggio, ben trovati da Roberta Sottoriva, 21 anni, l'ultimo arrestato per violenza di genere a Latina. Il provvedimento eseguito in modalità differita è stato disposto dal giudice del tribunale su richiesta della procura ed eseguito dalla polizia nei confronti del ragazzo, classe 2005, ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti nei confronti dell'ex ragazza. È stata proprio lei, giovanissima, a denunciarlo dopo aver interrotto la pericolosa relazione, documentando i fatti attraverso messaggi, registrazioni audio e conversazioni sui social network e sulle applicazioni di messaggistica, contenenti anche minacce di morte rivolte a lei e ad alcuni suoi familiari. Gli elementi raccolti dalla squadra mobile nel corso delle indagini hanno confermato la gravità dei fatti e, come previsto dal codice rosso, il giovane è stato arrestato in flagranza differita, rintracciato nella sua abitazione e portato nel carcere di Latina. Aumentano ancora i casi di West Nile in provincia di Latina, 23 quelli confermati nell'ultimo aggiornamento dell'Istituto Superiore di Sanità, 2 in più rispetto a Roma. Una settimana fa le due realtà erano entrambe a quota 16. La metà si presenta nella forma neuroinvasiva, tra le forme più gravi il 7,7% si rivela letale. E nell'ambito delle azioni di prevenzione alla diffusione del virus, il Comune di Latina concluderà lunedì prossimo il terzo e ultimo ciclo di interventi adulticidi programmati per il contrasto alla zanzara, vettore del virus. 9 sono stati invece gli interventi larvicidi. Stiamo mantenendo alta l'attenzione, spiega la sindaca Matilde Celentano, e siamo in costante contatto con l'ASL per quanto riguarda i casi riscontrati sul territorio per seguire l'evoluzione della situazione. È importante però affrontare questa fase con responsabilità responsabilità. Allo stato attuale non c'è motivo di generare preoccupazione nella popolazione. Le attività di prevenzione e disinfestazione vengono portate avanti proprio per ridurre i rischi e intervenire tempestivamente laddove necessario. Un incendio che si è sviluppato intorno a mezzogiorno nei pressi dei binari nel tratto della linea Roma-Formia tra le stazioni di Cisterna e Campoleone ha determinato la sospensione del traffico ferroviario per circa un'ora. La circolazione dei treni è ripresa intorno alle 13, i treni coinvolti hanno subito rallentamenti fino a 40 minuti, limitazioni di percorso e cancellazioni. È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
10: Questa è Radio Latina.
12: Ad agosto conta su di noi. La farmacia Fontana è sempre aperta. Farmaci, integratori, consulenza e servizi diagnostici come elettrocardiogramma e analisi. Consegne gratuite a domicilio. Farmacia Fontana, a Latina via Filiberto 55 di fronte INPS. 0773 48 47 52.
13: Sei su Radio Latina.
10: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non stop mix.

0: E questo era l'ultimo brano della sequenza. Latina Mix tornerà ad allietarci più tardi con altri successi in sequenza continua.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Dem Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Olio extravergine di oliva De Carolis, bottiglia da un litro a soli 3,99 euro.
4: Sognerai qui da noi, nei supermercati Dem.
3: Dem, ogni giorno il meglio.
5: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line e tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro, rata finale, pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
6: Sabato 29 agosto a Sezze c'è la notte magica.
7: Ma no, c'è la notte delle hit.
6: E c'è anche la notte dello sport, la notte del ballo, la notte dei bambini.
7: E la notte blues, e dalla notte all'alba.
6: A Sezze, sabato 29 agosto, c'è la notte bianca.
7: Dalle 20 a notte fonda, le strade del centro storico ospiteranno spettacoli, musica dal vivo, stand gastronomici e tanto altro.
6: Sabato 29 a Sezze, si sogna ad occhi aperti.
8: Le canzoni che ami degli anni 70.

0: suoniamo ogni giorno le più belle degli anni passati qui su Radio Latina, canzoni indimenticabili come questa degli Wham, era la spensierata di Age of Evan.
1: Radio Latina.

Questa è la grande musica di Radio Latina. Abbiamo ascoltato Open Your Heart dal repertorio anni 80 di Madonna, che proprio in quel decennio diventò una star mondiale della musica. Radio Latina.

0: Amici e amici del vostro amico Martufello, ho portato la suocera mia Adelina a pranzo al mare. Ho ordinato 4 mozzarelle di bufala manzi, belle, fresche e genuine. Me le so mangiate tutte e 4 io e a lei niente. Oh, sei ingrifata, ho cominciato a strillare. Per un mese non ti rivolgerò più la parola, meno male. Oh, ne ho ordinate altre 12, così sto bene tutto l'anno. Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
1: Ma da dove entra tutta quest'aria?
2: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
1: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
2: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
3: Più freschi del fresco?
4: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
5: Super offerte! Tranci di pesce spada, 15,90 € al chilo. Cuori di merluzzo, 9,90 € al chilo. Fino al 31 agosto.
4: Super freddo! A Latina, via Isonzo 221.
6: Siete rimasti in città ad agosto? Nessun problema! Per la colazione, la caffetteria Desiderio di Viale Kennedy, centro commerciale Agorà a Latina, vi ha riservato una straordinaria promozione. Cappuccino e cornetto ripieno o normale, anche con frutta, solo 2,50 €. Caffè e cornetto semplice o ripieno, compreso la frutta, a 2 €. La caffetteria Desiderio di Viale Kennedy a Latina non vi lascia mai soli. Per tutto il mese di agosto, i fantastici cornetti e non solo, a un prezzo speciale. Prossimamente anche a Piazza del Mercato.
7: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line è tua a soli 199 € al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 €. Rata finale pari al valore futuro garantito di 18.497 €. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
8: Sono le 16 in punto.

0: Siamo sempre in vena di ricordi. Questa era Taylor Dane con la sua hit del 1988, Tell It To My Heart, su Radio Latina. In arrivo altri classici indimenticabili da questi tre decenni musicalmente favolosi.
1: Radio Latina.

0: La musica che hai dentro da sempre la puoi ascoltare su Radio Latina. Ogni giorno potete riscoprire con noi grandi successi del passato. Dagli anni 80 abbiamo ritrovato Vasco Rossi con Vivere senza te.
1: Contro infiltrazioni e tubi rotti esistono due soluzioni. Una la sconsigliamo, l'altra è chiamare Fageco Ecologia. Individuiamo il guasto al millimetro con la video ispezione, senza rompere nulla. Pronto intervento 0773 41 20 54. Fageco Ecologia, dove finiscono i problemi.
2: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
3: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
6: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. Concessionariafiori.it.
7: Torna a Cisterna di Latina
8: sabato 22, il tradizionale Palio dell'Anello.
7: Lungo il corso della Repubblica si svolgerà la storica manifestazione della Patria dei Butteri. Cavalli e cavalieri di vari comuni si sfideranno in una gara che animerà fino a sera il centro cittadino. Il Palio dell'Anello è organizzato nell'ambito della rassegna Cisterna Estate 2026 dal Comune di Cisterna di Latina con il contributo del Consiglio regionale del Lazio.
8: Tutte le info sul sito web e sulla pagina Facebook del Comune di Cisterna di Latina.
9: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
10: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
11: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Roberta Sottoriva. È stato arrestato in flagranza differita con l'accusa di maltrattamenti un 21enne di Latina. Il provvedimento eseguito dalla polizia è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari di Latina su richiesta della procura nei confronti del giovane ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti nei confronti della ex compagna. È stata proprio la ragazza, giovanissima anche lei, a denunciarlo dopo aver interrotto la relazione che si era fatta pericolosa, documentando i fatti attraverso messaggi, registrazioni audio e conversazioni sui social network e sulle applicazioni di messaggistica avvenute anche dopo che si erano lasciati. Contenevano minacce di morte rivolte a lei e anche ai suoi familiari. Gli elementi raccolti dalla squadra mobile nel corso delle indagini hanno fatto scattare il codice rosso. È ripresa a regolare la circolazione dei treni sulla linea ferroviaria Roma-Formia dopo l'incendio che si è sviluppato tra le stazioni di Cisterna e Campoleone intorno a mezzogiorno di oggi nei pressi dei binari, che ha determinato la sospensione del traffico ferroviario per un'ora circa. La circolazione è poi ripresa, i treni coinvolti hanno intanto subito rallentamenti fino a 40 minuti, limitazioni di percorso e cancellazioni. La neurochirurgia dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina si è dotata di un sistema avanzato per microscopia digitale dal valore di mezzo milione di euro. A differenza dei microscopi chirurgici tradizionali, la nuova apparecchiatura, acquistata con il sostegno di Fondazione Roma, proietta l'area da operare direttamente su grandi schermi ad altissima definizione. I chirurghi possono quindi operare avendo una visione tridimensionale perfettamente nitida, dettagliata e ingrandita, potendo fare affidamento su un elevato grado di accuratezza e sicurezza, ridotti anche i tempi chirurgici. L'introduzione di questa tecnologia rappresenta un salto di qualità importante per la nostra neurochirurgia, sottolinea la direttrice generale dell'ASL di Latina, Sabrina Cenciarelli. I ricchi e poveri in concerto a Fondi, venerdì 31 agosto nell'anfiteatro di Piazza De Gasperi, l'iniziativa del Comune per lo Street Music Contest Festival. Rientra nel tour internazionale che ha portato il gruppo a esibirsi in diversi paesi europei, ripercorrendo 50 anni di carriera e successi popolari. L'ingresso al concerto è gratuito. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
10: Questa è Radio Latina.
12: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di esposizione di alimenti senza glutine. Vieni alla Farmacia Fontana, troverai tutto quello che ti serve. Consegne a domicilio. Farmacia Fontana è a Latina, in via Emanuele Filiberto 55 di fronte INPS. Telefono 0773 48 47 52.
13: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
10: Sei su Radio Latina.
14: Ora 4 dischi 70 80 90 non stop mix.

0: meglio della musica del passato suona su Radio Latina, a più tardi per un altro fantastico Latina Mix.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio, diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. A Salto di Fondi in via Palascosa. 338 73 99 175.
3: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale. Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77 900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti.stefanogrossi.it.
4: Anche quest'anno torna uno degli eventi più belli della provincia di Latina, Norma Beer Fest. Sabato 22 e domenica 23 agosto, lungo la via del Corso di Norma, tanta buona musica, birre artigianali e street food. Ogni sera nel centro del paese si esibiranno tre gruppi musicali per cantare e ballare in allegria. Nella fantastica cornice del paese di Norma il 22 e 23 agosto, Norma Beer Fest.
5: Jerry Calà per Seat, prima...
6: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 31 agosto. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
7: Vieni alla concessionaria Igar, via Piave 93 a Latina.
8: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio.

0: Questa è la musica di Radio Latina, la più bella degli anni 60, 70 e 80, e proprio da quest'ultimo decennio abbiamo pescato You're My Heart, You're My Soul, il successo dei Modern Talking.
1: Radio Latina.

State ascoltando Radio Latina, la radio dei grandi successi del passato, e tra i successi dei favolosi anni 80 non potevano mancare quelli della band svedese Roxette, che abbiamo ascoltato con la loro prima hit, era The Look.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jay-Q, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
2: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line è tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro, rata finale, pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
5: Dentro la città, fuori dal mondo!
4: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
3: Mamma, io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: Sabato 29 agosto a Sezze c'è la notte magica.
7: Ma no, c'è la notte delle hit.
6: E c'è anche la notte dello sport, la notte del ballo, la notte dei bambini.
7: E la notte blues, e dalla notte all'alba.
6: A Sezze, sabato 29 agosto, c'è la notte bianca.
7: Dalle 20 a notte fonda, le strade del centro storico ospiteranno spettacoli, musica dal vivo, stand gastronomici e tanto altro.
6: Sabato 29 a Sezze, si sogna ad occhi aperti.
8: Ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. In provincia di Frosinone, percorrendo l'autostrada A1 tratta Napoli-Roma, un incidente rallenta il traffico tra Ceprano e Frosinone, direzione Roma. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini, traffico rallentato a Valle Fioretta, in prossimità dell'incrocio con via Armando Bona, direzione Frosinone, asse attrezzato. In provincia di Latina, percorrendo la strada statale Pontina, si rallenta Porto Badino, in prossimità dell'incrocio con via Badino Vecchia, nei due sensi di marcia, mentre sulla strada regionale Flacca si rallenta a Porto Salvo, altezza via Sant'Agostino, direzione Sperlonga. Da Claudio Valaccia d'Astral, Infomobilità è tutto, ora un messaggio di civiltà stradale.
9: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
10: Sono le 17 e un minuto.
11: Le canzoni che ami degli anni

0: Abbiamo ascoltato il tormentone dell'estate 1983, canzone indimenticabile, Vamos a la playa, il grande successo dei Righetti.
1: Radio Latina.

0: Questi erano i Gypsy Kings con la loro musica esplosiva, un misto di rumba, flamenco e pop, e loro non potevano mancare su Radio Latina tra i ricordi degli anni Ottanta. Abbiamo ascoltato la famosa Bamboleo che ci ha riportato al 1988.
1: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse il famoso filosofo di Rocca Cannuccia, la provola fumicata è buona, ma la provola fumicata Manzi è una delizia, e pure di più. Prova la fumicata Manzi ed insai che te magni, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Ninge niente da fa, Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
3: Fuori tutto da Rocco! Dal 14 al 31 agosto approfitta delle nostre imperdibili promozioni. Sconti fino al 30% sull'arredo giardino, montaggio gratuito sulla vendita di pergole e ancora fino al 30% su tantissimi articoli da mare e illuminazione, tantissime promo su trio e camerette e tante occasioni sul reparto giochi. Corri a scoprire tutte le offerte da Rocco, via Isonzo 265, a Latina.
4: Inizia l'estate nel modo giusto. Azzomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera Azzomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
5: Più freschi del fresco? Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
6: Super offerte! Tranci di pesce spada 15,90 euro al chilo. Cuori di merluzzo 9,90 euro al chilo. Fino al 31 agosto.
5: Super freddo! A Latina, via Isonzo 221.
7: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line è tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro. Rata finale pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
8: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
9: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
10: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Roberta Sottoriva. Ha perseguitato l'ex con telefonate e messaggi minatori, minacciandola anche di divulgare un loro video intimo inviandolo ai familiari di lei. Il protagonista è un giovane di Formia e nei suoi confronti il giudice del Tribunale di Cassino ha disposto il divieto di avvicinamento alla ragazza e l'applicazione del braccialetto elettronico. La misura arriva dopo le indagini condotte dagli investigatori del commissariato locale seguite alla denuncia presentata dalla giovane a luglio, una situazione che secondo quanto denunciato andava avanti da alcuni mesi. E un caso ancora più grave nelle stesse ore è emerso a Latina e riguarda anche in questo caso due ragazzi giovanissimi. Lui, un 21enne, è stato arrestato in flagranza differita per maltrattamenti nei confronti della ex compagna. È stata la ragazza, giovanissima anche lei, a denunciarlo dopo aver interrotto la relazione che si era fatta pericolosa, documentando i fatti attraverso messaggi, registrazioni audio e conversazioni sui social network e sulle applicazioni di messaggistica, contenenti anche minacce di morte rivolte a lei e ad alcuni suoi familiari. Cambiamo argomento. Dopo le segnalazioni e le lamentele arrivate sulla presenza di lunghe file per accedere al centro di raccolta dei rifiuti di via Bassianese, dove si possono conferire ingombranti e altri rifiuti non smaltibili nel normale circuito, arrivano le puntualizzazioni dell'azienda ABC. Quello che è accaduto mercoledì mattina è infatti un fatto inedito, perché per regolare il traffico è dovuta intervenire la polizia locale. Non si registrano situazioni situazioni di criticità nella gestione del servizio, sottolinea ABC. In alcune fasce orarie una maggiore concentrazione degli accessi può determinare tempi di attesa più lunghi. Per quanto riguarda gli attuali orari di apertura, ABC Latina ricorda che la rimodulazione estiva dei centri di raccolta di via Bastianese e Chiesuola è stata introdotta nell'ambito delle misure adottate dall'azienda per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori rispetto ai rischi derivanti dal caldo estremo. Fino al 15 settembre, dunque, non ci sarà orario pomeridiano e l'orario continuato sarà dalle 7 alle 13. C'è attesa a Sabaudia per il concerto di Alexia domani alle 21.30 in piazza del Comune, ingresso gratuito, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. È promosso dall'amministrazione comunale, vogliamo offrire a cittadini, famiglie e turisti una serata di musica e divertimento nel cuore della città. Alexia è un artista di grande livello, sottolinea il consigliere delegato agli eventi Giovanni Pietrofogli. È amata e conosciuta da più generazioni e siamo felici di poterla ospitare gratuitamente in Piazza del Comune. Domenica 23 agosto ancora musica in Piazza del Comune con Re Queen, Queen Tribute Show, lo spettacolo in programma alle 21, un viaggio attraverso le canzoni e l'immaginario di una delle band più amate della storia della musica, i grandi successi dei Queen. È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
9: Questa è Radio Latina.
2: Farmaci a casa? Non è più un problema. Chiama la Farmacia Fontana e ti consegneremo i farmaci e tutto ciò che ti serve gratuitamente. Passiamo anche dal tuo medico a ritirare le ricette. La Farmacia Fontana è in via Emanuele Filiberto 63 di fronte INPS a Latina. 0773 48 47 52.
11: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
12: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90. È solo qui. Sei su Radio.

0: Rivivi con noi il meglio della musica del passato, un ricordo tira l'altro su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. GeaWood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire GeaWood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo GeaWood.
3: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
4: Contro gli scarichi otturati esistono due soluzioni. Una la sconsigliamo. L'altra è chiamare Fageco Ecologia per liberare davvero gli scarichi senza improvvisazioni. Pronto intervento 0773 41 20 54. Fageco Ecologia, dove finiscono i problemi.
5: Dem Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Tonno Riumare all'olio di oliva, 7 confezioni da 80 grammi a soli 6,99 euro.
6: Sognerai qui da noi nei supermercati Dem.
5: Dem, ogni giorno il meglio.
7: Hai subito un danno e non sai come ottenere il giusto risarcimento? Risarciamo è al tuo fianco per aiutarti a far valere i tuoi diritti. Valutiamo gratuitamente il tuo caso e ti seguiamo in ogni fase della tua richiesta di risarcimento, senza alcun anticipo di spesa. Ci occupiamo di incidenti stradali, malasanità, infortuni e danni a persone o cose, gestendo per te assicurazioni, documentazione e adempimenti con un unico obiettivo: ottenere il risarcimento che ti spetta. Risarciamo! Ci trovi a Latina in Piazza Roma 4, 0773 664. 1449 www.risarciamo.it.
8: Fermati, sei da 8:30. Colazione 8:30. Pranzo 8:30. Aperitivo 8:30. Bar, tavola calda, tabacchi, ampio parcheggio e tanti eventi a tema, tutto in un unico posto. Sulla strada statale Appia 40 a Latina, presso distributore Toil. 8:30. Entri per una pausa, torni per il gusto.
9: Torna a Cisterna di Latina
10: sabato 22, il tradizionale Palio dell'Anello.
9: Lungo il corso della Repubblica si svolgerà,
8: a chi ampio parcheggio e tanti eventi a tema, tutto in un unico posto. Sulla strada statale Appia 40 a Latina, presso distributore Toil. 8:30. Entri per una pausa, torni per il gusto.
9: Torna a Cisterna.

0: cisterna di Latina con il contributo del Consiglio regionale del Lazio.
1: Tutte le info sul sito web e sulla pagina Facebook del Comune di Cisterna di Latina.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 31 agosto. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Vieni alla concessionaria Ilgar, via Piave 93 a Latina.
5: Il meteo vi è offerto da Global Tel.
6: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
7: Ci attende un fine settimana di stabilità con via via tempo assolato sul Lazio, solo sabato mattina un po' di variabilità, qualche fugace fenomeno sulla parte meridionale della regione. Durante il pomeriggio sole e anche domenica condizioni di tempo assolato dappertutto, anche al mare, con caldo che tornerà a farsi sentire nel corso di domenica pomeriggio, massime che potrebbero nuovamente toccare i 33-34 gradi anche a Roma. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo, visitando il nostro sito web.
8: Perché girare tanto? Entra da Global Tel. In un unico centro potrai scegliere con i nostri consulenti tutte le soluzioni offerte TIM, Vodafone, Iliad. In corso Matteotti 149 a Latina e sui social, restate connessi con Global.

0: Winwood ci ha riportato al 1986 con il suo successo Higher Love. Il meglio della musica del passato lo trovi qui su Radio Latina.
1: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
3: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
4: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77 900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti.stefanogrossi.it.
5: Anche quest'anno torna uno degli eventi più belli della provincia di Latina, Norma Beer Fest. Sabato 22 e domenica 23 agosto, lungo la via del Corso di Norma, tanta buona musica, birre artigianali e street food. Ogni sera nel centro del paese si esibiranno tre gruppi musicali per cantare e ballare in allegria. Nella fantastica cornice del paese di Norma il 22 e 23 agosto, Norma Beer Fest.
6: Sono le 18 e un minuto.

0: grandi successi del passato li puoi ascoltare ogni giorno qui su Radio Latina. Questa l'abbiamo selezionata tra il meglio degli anni 80, era Touch Me I Want Your Body, la hit del 1986 di Samantha Fox.
1: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Dunque, provate ad immaginare un bel piatto di bucatini con una ricotta qualsiasi. Adesso invece provate ad immaginare un piatto di bucatini con la ricotta Manzi. Sentite? Avete sentito che sono più buoni? Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
3: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAE 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
4: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. concessionariafiori.it.
5: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
6: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
5: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo.
6: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
5: De Gregoris. Com.
7: Dem Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Cozze Italia a solo 98 centesimi al chilo.
8: Sognerai qui da noi nei supermercati Dem.
7: Dem, ogni giorno il meglio.
9: Hai subito un danno e non sai come ottenere il giusto risarcimento? Risarciamo è al tuo fianco per aiutarti a far valere i tuoi diritti. Valutiamo gratuitamente il tuo caso e ti seguiamo in ogni fase della tua richiesta di risarcimento, senza alcun anticipo di spesa. Ci occupiamo di incidenti stradali, malasanità, infortuni e danni a persone o cose, gestendo per te assicurazioni, documentazione e adempimenti con un unico obiettivo: ottenere il risarcimento che ti spetta. Risarciamo! Ci trovi a Latina in Piazza Roma 4, 0773-6644-1449 www.risarciamo.it. Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
10: L'Associazione Sbandieratori Ducato Caetani Città di Sermoneta, con il patrocinio della Regione Lazio, Provincia di Latina e Comune di Sermoneta, presenta la decima edizione del Festival Internazionale Sermoneta in Folklore e celebra anche i 30 anni degli Sbandieratori Ducato Caetani. Dal 18 al 23 agosto, gruppi dal Paraguay, Messico, Taiwan, Ecuador e Italia porteranno musica, danze e tradizioni nel cuore di Sermoneta. Il 19, appuntamento speciale a Nettuno. Tutti gli altri spettacoli li aspettano nel centro storico di Sermoneta, con ingresso gratuito. Sermoneta in folklore. Emozioni da tutto il mondo.
11: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
12: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda,
2: su Radio Latina.
12: Buon pomeriggio di nuovo, ben trovati da Roberta. Sottoriva Latina è tra le città che hanno avuto più conseguenze negative per il caldo estremo, lo dice il report pubblicato dal Ministero della Salute sulla mortalità nella popolazione di età superiore ai 65 anni. A luglio, nei giorni che hanno segnato il picco dell'ondata di calore con bollino rosso per più giorni, la mortalità tra gli anziani a Latina è aumentata del 59%, in particolare isolando i 7 giorni tra il 16 e il 22 luglio, sottolinea il report, ovvero il periodo di massima intensità dell'ondata di calore, a fronte di 17 decessi attesi sulla serie storica, se ne sono verificati 27. Con questo dato Latina conquista il primato negativo nel centro Italia, peggio fanno solo al sud Campobasso e Reggio Calabria. Ancora casi di violenza di genere, uno emerso a Latina riguarda due ragazzi giovanissimi, lui un 21enne è stato arrestato in flagranza differita con l'accusa di maltrattamenti nei confronti della ex compagna, è stata lei a denunciarlo dopo aver interrotto la relazione che si era fatta pericolosa documentando i fatti attraverso messaggi, registrazioni audio e conversazioni sui social network contenenti anche minacce di morte rivolte a lei e ad alcuni suoi familiari. Gli elementi raccolti dalla squadra mobile nel corso delle indagini hanno confermato la gravità dei fatti. Il giovane è stato rintracciato nella sua abitazione e portato nel carcere di Latina, dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria. A Formia invece un giovane ha perseguitato la ex con telefonate e messaggi minatori, minacciandola anche di divulgare un loro video intimo inviandolo ai familiari di lei. Il GIP del Tribunale di Cassino ha disposto il divieto di avvicinamento e l'applicazione del braccialetto elettronico. La misura arriva dopo le indagini condotte dagli investigatori del commissariato di polizia di Formia, seguite alla denuncia presentata dalla giovane donna nel mese di luglio. Una situazione che, secondo quanto denunciato, andava avanti da mesi. Due uomini di 42 e 70 anni, entrambi residenti a Napoli e già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati dai carabinieri sul lungomare di Sabaudi, accusati di furto aggravato in concorso. Sono stati sorpresi da un militare libero dal servizio mentre, dopo aver infranto i finestrini di un'auto parcheggiata, avevano rubato il dispositivo autoradio touch e la retrocamera. Il militare, assistito da una pattuglia dei carabinieri, ha bloccato i due mentre stavano tentando di allontanarsi. A bordo della loro auto sono stati trovati in possesso degli arnesi da scasso e anche della refurtiva, che è stata poi riconsegnata al legittimo proprietario. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
2: Questa è Radio Latina.
13: Ad agosto conta su di noi. La farmacia Fontana è sempre aperta. Farmaci, integratori, consulenza e servizi diagnostici come elettrocardiogramma e analisi. Consegne gratuite a domicilio. Farmacia Fontana, a Latina, via Filiberto 55 di fronte IMSS. 0773 48 47 52.
2: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: Su Radio Latina potete ascoltare tutto il meglio della musica del passato in sequenza continua nell'appuntamento Latina Mix. I grandi successi continuano su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Chuck, motore, azione!
4: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Fermati, sei da 8:30, colazione? 8:30, pranzo? 8:30, aperitivo? 8:30, bar, tavola calda, tabacchi, ampio parcheggio e tanti eventi a tema, tutto in un unico posto. Sulla strada statale Appia 40, a Latina, presso distributore Toil. 8:30, entri per una pausa, torni per il gusto.
8: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line è tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro, rata finale, pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
9: Torna a Cisterna di Latina
10: sabato 22, il tradizionale Palio dell'Anello.
9: Lungo il corso della Repubblica si svolgerà la storica manifestazione della Patria dei Butteri. Cavalli e cavalieri di vari comuni si sfideranno in una gara che animerà fino a sera il centro cittadino. Il Palio dell'Anello è organizzato nell'ambito della rassegna Cisterna Estate 2026 dal comune di Cisterna di Latina con il contributo del Consiglio regionale del Lazio.
10: Tutte le info sul sito web e sulla pagina Facebook del comune di Cisterna di Latina.
9: Il meglio degli anni 70, 80 e 90. Nell'ambito della rassegna Cisterna Estate 2026 dal comune di Cisterna di Latina con il contributo del Consiglio regionale del Lazio.
10: Tutte le info sul sito web e sulla pagina Facebook del comune di Cisterna di Latina.

0: Bandolero non potevano mancare sulla radio dei grandi successi del passato, con la loro super hit del 1983, era Paris Latino. Lasciatevi andare ai ricordi con Radio Latina, ogni giorno potete rivivere con noi il meglio della musica di ieri.
1: Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it. Contro gli infestanti in casa esistono due soluzioni. Una la sconsigliamo. L'altra è chiamare Fageco Ecologia. Blatte, topi, zanzare. Eliminati davvero, senza improvvisazioni. Pronto intervento 0773 41 20 54. Fageco Ecologia, dove finiscono i problemi.
1: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. A Salto di Fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
2: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
3: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. concessionariafiori.it.
4: Ristorante Pizzeria Braceria Egidio vi propone ottimi piatti di carne e pesce alla brace, l'inimitabile panino pizza e pizzeria con forno a legna.
5: Da Egidio troverete, oltre ad un'accogliente sala banchetti, anche un parco immerso nel verde.
6: Valentina e Daniele del Ristorante Egidio vi aspettano con il servizio Drive. Scegli tra i suoi mega panini con hamburger di carne nazionale e non solo, patatine, bibite e ritira comodamente seduto in macchina.
5: Ristorante Pizzeria Egidio, in via Pontina, chilometro 80, a Latina.
7: Torna a Cisterna di Latina
8: sabato 22, il tradizionale Palio dell'Anello.
7: Lungo il corso della Repubblica si svolgerà la storica manifestazione della Patria dei Butteri. Cavalli e cavalieri di vari comuni si sfideranno in una gara che animerà fino a sera il centro cittadino. Il Palio dell'Anello è organizzato nell'ambito della rassegna Cisterna Estate 2026 dal comune di Cisterna di Latina con il contributo del Consiglio regionale del Lazio.
8: Tutte le info sul sito web e sulla pagina Facebook del comune di Cisterna di Latina.
9: Jerry Calà per Seat prima.
10: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
9: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
9: Sì, Jerry.
10: Doppia libidine!
9: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
10: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
9: Finisco io. Offerta valida fino al 31 agosto. Scopri di più su seatitalia.it.
10: Libidine coi fiocchi!
11: Vieni alla concessionaria Icar, via Piave 93 a Latina.
12: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 1,5 km circa in direzione Porto d'Ascoli, tra gli svincoli di Ponte Buida e di Rocca Sinibalda, in provincia di Rieti. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per il casello di Frosinone Autostrada A1 Milano-Napoli e lo svincolo di Prossedi in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Frosinone, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 7 via Appia è attivo un divieto di transito per i veicoli con peso superiore alle 7,5 tonnellate di 12 km circa tra gli svincoli di Sabaudia e di Terracina, strada statale 213 via Flacca in entrambe le direzioni in provincia di Latina. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
13: Sono le 19:03.
14: Le canzoni che ami degli

0: Abbiamo ascoltato un grande classico degli anni 80 firmato Phil Collins, era You Can Terry Love, il cover del 1982 del grande successo delle Supremes degli anni 60. Il meglio della musica del passato lo trovi qui su Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: Radio Latina, ogni giorno potete riscoprire le canzoni che hanno fatto da colonna sonora la vostra vita. Dal 1986, l'indimenticabile voce di Mango con Bella d'estate.
1: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
2: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. Concessionariafiori.it.
3: Fuori tutto da Rocco! Dal 14 al 31 agosto approfitta delle nostre imperdibili promozioni. Sconti fino al 30% sull'arredo giardino, montaggio gratuito sulla vendita di pergole e ancora fino al 30% su tantissimi articoli da mare e illuminazione, tantissime promo su trio e camerette e tante occasioni sul reparto giochi. Corri a scoprire tutte le offerte da Rocco, via Isonzo 265, a Latina.
4: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
5: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77.900 Latina, telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti.stefanogrossi.it.
6: Fermati, sei da 8:30, colazione 8:30, pranzo 8:30, aperitivo 8:30, bar, tavola calda, tabacchi, ampio parcheggio e tanti eventi a tema, tutto in un unico posto, sulla strada statale Appia 40 a Latina, presso distributore Toil. 8:30, entri per una pausa, torni per il gusto.
7: Anche quest'anno torna uno degli eventi più belli della provincia di Latina, Norma Beer Fest. Sabato 22 e domenica 23 agosto, lungo la via del Corso di Norma, tanta buona musica, birre artigianali e street food. Ogni sera nel centro del paese si esibiranno tre gruppi musicali per cantare e ballare in allegria. Nella fantastica cornice del paese di Norma il 22 e 23 agosto, Norma Beer Fest.
8: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
9: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
10: Buonasera, ben ritrovati da Roberta Sottoriva. Prosegue il duro botta e risposta tra Comune di Latina e Latina Calcio 1932, i bandi per l'assegnazione dello stadio Francioni e del campo Gino Bondioli, l'ex Fulgor Cavi, hanno seguito iter regolari e trasparenti, dichiara in una nota l'assessore allo sport del Comune di Latina Andrea Chiarato, replicando nuovamente alla presa di posizione del Latina Calcio 1932, una nota con cui la società sportiva ha contestato stato ieri le procedure in corso, annunciando che la strada legale è già tracciata e che se non si troverà un accordo l'azione vedrebbe coinvolta l'intera amministrazione. Chiarato dal canto suo ricostruisce ogni passaggio della vicenda e rivendica la scelta politica di procedere con la gara europea per l'affidamento dello stadio Latina e del Bondioli, mentre nelle more del completamento di quella gara si è stabilito di attivare una procedura ad evidenza pubblica per la scelta del soggetto interessato ad una concessione ponte. Qualunque interferenza nel lavoro degli uffici, aggiunge Chiarato, durante la pubblicazione del bando non può in nessun caso essere accettata. Come è noto, lo stadio Francioni e l'ex Fulgor Cavi al momento sono state affidate con la concessione ponte all'Atletico Pontinia. La cronaca: due gravi casi di violenza sulle donne sono emersi in queste ore, uno a Formia, l'altro a Latina, nel capoluogo. Un giovane, un 21enne, è stato arrestato in flagranza differita per maltrattamenti nei confronti della ex compagna. È stata lei a denunciarlo, mostrando mandando messaggi, registrazioni audio e conversazioni sui social in cui veniva minacciata di morte insieme ai suoi familiari. Gli elementi raccolti dalla squadra mobile della questura di Latina nel corso delle indagini hanno confermato la gravità dei fatti. Il giovane è stato rintracciato nella sua abitazione e portato nel carcere di Latina, dove si trova ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. A Formia invece un ragazzo ha perseguitato l'ex con telefonate e messaggi minatori, minacciandola anche di divulgare un loro video intimo inviandolo ai familiari di lei. Per lui è stato disposto il divieto di avvicinamento e l'applicazione del braccialetto elettronico, la misura dopo le indagini condotte dagli investigatori del commissariato locale. Latina è tra le città che hanno avuto più conseguenze negative per il caldo estremo, lo dice il report pubblicato dal Ministero della Salute sulla mortalità nella popolazione di età superiore ai 65 anni. A luglio, nei giorni del picco di calore con bollino rosso, la mortalità tra gli anziani a Latina è aumentata del 59%, in particolare isolando i 7 giorni compresi tra il 16 e il 22 luglio, ovvero il periodo di massima intensità dell'ondata di calore. A fronte 17 decessi attesi sulla serie storica, se ne sono verificati 27. Con questo dato Latina conquista il primato negativo nel centro Italia. Peggio fanno al sud solo Campobasso e Reggio Calabria. È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
9: Questa è Radio Latina.
11: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di esposizione di alimenti senza glutine. Vieni alla Farmacia Fontana, troverai tutto quello che ti serve. Consegne a domicilio. Farmacia Fontana è a Latina, in via Emanuele Filiberto 55 di fronte INPS. Telefono 0773 48 47 52.
12: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
13: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90, non stop mix.

0: Abbiamo ascoltato una canzone più bella dell'altra in questo appuntamento Latina Mix. Per il momento ci fermiamo qui. Il meglio della musica del passato in sequenza continua torna più tardi su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, Tane Taeg 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Fuori tutto da Rocco! Dal 14 al 31 agosto approfitta delle nostre imperdibili promozioni. Sconti fino al 30% sull'arredo giardino, montaggio gratuito sulla vendita di pergole e ancora fino al 30% su tantissimi articoli da mare e illuminazione, tantissime promo su trio e camerette e tante occasioni sul reparto giochi. Corri a scoprire tutte le offerte da Rocco, via Isonzo 265, a Latina.
4: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
5: Super offerte: bistecche di lombo di suino 4,99 euro al chilo, cosce di pollo 3,99 euro al chilo, fino al 23 agosto.
4: Italcarni.
5: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
6: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
7: Concessionaria Fiori, a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT. Concessionariafiori.it.
8: Sabato 29 agosto a Sezze c'è la notte magica.
9: Ma no, c'è la notte delle hit.
8: E c'è anche la notte dello sport, la notte del ballo, la notte dei bambini.
9: E la notte blues, e dalla notte all'alba.
8: A Sezze, sabato 29 agosto, c'è la notte bianca.
9: Dalle 20 a notte fonda, le strade del centro storico ospiteranno spettacoli, musica dal vivo, stand gastronomici e tanto altro.
8: Sabato 29 a Sezze, si sogna ad occhi aperti.
10: Il meteo vi è offerto da Global Tel.
11: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
12: Ci attende un fine settimana di stabilità con via via tempo assolato sul Lazio, solo sabato mattina un po' di variabilità, qualche fugace fenomeno sulla parte meridionale della regione, durante il pomeriggio sole e anche domenica condizioni di tempo assolato dappertutto anche al mare, con caldo che tornerà a farsi sentire nel corso di domenica pomeriggio, massime che potrebbero nuovamente toccare i 33-34 gradi anche a Roma. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo, visitando il nostro sito web.
10: Perché girare tanto? Entra da Global Tel. In un unico centro potrai scegliere con i nostri consulenti.
12: Tornerà a farsi sentire nel corso di domenica pomeriggio, massime che potrebbero nuovamente toccare i 33-34 gradi anche a Roma. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo, visitando il nostro sito web.
10: Perché girare?

0: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. GeaWood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire GeaWood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo GeaWood.
1: Contro le fosse biologiche piene esistono due soluzioni. Una la sconsigliamo, l'altra è chiamare Fageco Ecologia. Svuotamento e sanificazione rapida, sicura, senza sorprese. Pronto intervento 0773 41 20 54. Fageco Ecologia, dove finiscono i problemi.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione!
4: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
5: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77 900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti.stefanogrossi.it.
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
8: Dentro la città, fuori dal mondo!
7: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
6: Mamma, io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.
9: DEM Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Olio extravergine di oliva De Carolis, bottiglia da un litro, a soli 3,99 euro.
10: Sognerai qui da noi, nei supermercati DEM.
9: DEM, ogni giorno il meglio.
11: Fermati, sei da 8:30, colazione 8:30, pranzo 8:30, aperitivo 8:30, bar, tavola calda, tabacchi, ampio parcheggio e tanti eventi a tema, tutto in un unico posto. Sulla strada statale Appia 40, a Latina, presso distributore Toil. 8:30, entri per una pausa, torni per il gusto.
12: Siete rimasti in città ad agosto? Nessun problema! Per la colazione, la caffetteria Desiderio di Viale Kennedy, centro commerciale Agorà a Latina, vi ha riservato una straordinaria promozione. Cappuccino e cornetto ripieno o normale, anche con frutta, solo 2,50 euro. Caffè e cornetto semplice o ripieno, compreso la frutta, a 2 euro. La caffetteria Desiderio di Viale Kennedy a Latina non vi lascia mai soli. Per tutto il mese di agosto, i fantastici cornetti e non solo, a un prezzo speciale. Prossimamente anche a Piazza del Mercato.
13: Da concessionaria Fiori, nuova Hyundai Tucson Dark Line è tua a soli 199 euro al mese. Offerta con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 9.220 euro. Rata finale pari al valore futuro garantito di 18.497 euro. TAN 6,45, TAEG 7,79. Vieni a scoprirla da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
14: Sono le 20 e un minuto.

0: Ve le suoniamo ogni giorno, le più belle degli anni 80 qui su Radio Latina. Abbiamo ascoltato i Twins, duo di dance elettronica tedesco in voga negli anni 80 con il loro grande successo Ballet Dancer.
1: Radio Latina.

0: E questi erano i Bee Gees, che non potevano mancare su Radio Latina, visto che suoniamo ogni giorno solo i grandi successi del passato. Questa era You Win Again, hit dei fratelli Gibb del 1987.
1: Ma da dove entra tutta quest'aria?
2: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
1: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
2: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Chuck, motore, azione!
6: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
7: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Anche quest'anno torna uno degli eventi più belli della provincia di Latina, Norma Beer Fest. Sabato 22 e domenica 23 agosto, lungo la via del Corso di Norma, tanta buona musica, birre artigianali e street food. Ogni sera nel centro del paese si esibiranno tre gruppi musicali per cantare e ballare in allegria. Nella fantastica cornice del paese di Norma il 22 e 23 agosto, Norma Beer Fest.
10: Jerry Calà per Seat, prima!
11: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Dividile!
10: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
11: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
10: Sì, Jerry.
11: Doppia dividile!
10: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
11: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
10: Finisco io. Offerta valida fino al 31 agosto. Scopri di più su seatitalia.it.
11: Libidine coi fiocchi!
12: Vieni alla concessionaria Ilgar, via Piave 93 a Latina.
13: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
14: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
15: Buonasera, ben ritrovati da Roberta Sottoriva. Ultima edizione di GR Latina, la cronaca in primo piano. Un ragazzo di 21 anni è stato arrestato in flagranza differita a Latina per maltrattamenti nei confronti della ex compagna. Il provvedimento eseguito dalla polizia è stato disposto dal giudice del Tribunale di Latina su richiesta della procura, che ha fatto scattare il codice rosso. È stata la ragazza, giovanissima anche lei, a denunciare i fatti, documentandoli attraverso messaggi, registrazioni audio e conversazioni sui social network, con minacce rivolte a lei e ad alcuni dei suoi familiari. Disagi anche oggi sulla linea ferroviaria Roma-Formia per un incendio che si è sviluppato nei pressi dei binari tra Cisterna e Campoleone. Circolazione sospesa per un'ora tra mezzogiorno e l'una, e ripercussioni sul traffico ferroviario, che sono andate avanti anche nel pomeriggio. Forti ritardi, alcuni treni sono stati cancellati. Alta tecnologia per gli interventi in neurochirurgia all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove è arrivato un sistema avanzato per microscopia digitale dal valore di mezzo milione di euro. Grazie al sostegno di Fondazione Roma, l'apparecchiatura proietta l'area da operare direttamente su grandi schermi ad altissima definizione, aumentando il grado di accuratezza e sicurezza negli interventi ad alta complessità, ridotti anche i tempi chirurgici. Prosegue il duro botta e risposta tra Comune e Latina Calcio per l'assegnazione in gestione dello stadio Francioni e del campo intitolato a Gino Bondioli, che non sono andati, come è noto, a Latina Calcio. Dopo l'intervento dell'assessore allo sport Andrea Chiarato, la dura risposta del Latina, la strada legale è già tracciata, sottolinea in una nota il presidente Antonio Terracciano. Se non si troverà un accordo, l'azione vedrebbe coinvolta l'intera amministrazione, replica nuovamente l'assessore Chiarato, che rivendica la scelta politica di procedere con la gara europea e afferma qualunque interferenza nel lavoro degli uffici durante la pubblicazione del bando non può essere in alcun caso accettata. Norma Cantaguccini: a partire dalle 21 Piazza della Chiesa si trasformerà in un palcoscenico per l'evento tributo per il grande cantautore scomparso solo pochi giorni fa. La direzione artistica dell'evento, promosso dall'amministrazione comunale di Norma, è affidato ad Enrico Capuano, con lui sul palco Gabriele Graziani, Marco Fino, Mike Orange, Tommaso Guernacci e Andrea Piccoli. L'ingresso alla manifestazione è libero. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
16: Questa è Radio Latina.
17: Farmaci a casa? Non è più un problema. Chiama la Farmacia Fontana e ti consegneremo i farmaci e tutto ciò che ti serve gratuitamente. Passiamo anche dal tuo medico a ritirare le ricette. La Farmacia Fontana è in via Emanuele Filiberto 63 di fronte IMPS a Latina. 0773 48 47 52.
18: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
19: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio Latina.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Si è appena concluso un altro Latinamix con il suo carico di musica e ricordi. Latinamix torna più tardi su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90. Oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Amici e amici, sono il vostro amico Martufello. È arrivata in questo momento istantaneo una notizia ansia. Mi rivolgo alle decinaia e decinaia di negozi e grandi supermercati che ancora non hanno i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni. Sbrigatevi a prenderli, perché tutti i prodotti Manzi hanno superato la barriera della bontà con la loro genuinità e la loro freschezza. Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
5: L'associazione Sbandieratori Ducato Caetani Città di Sermoneta, con il patrocinio della Regione Lazio, Provincia di Latina e Comune di Sermoneta, presenta la 10ª edizione del Festival Internazionale Sermoneta in Folklore e celebra anche i 30 anni degli Sbandieratori Ducato Caetani. Dal 18 al 23 agosto, gruppi dal Paraguay, Messico, Taiwan, Ecuador e Italia porteranno musica, danze e tradizioni nel cuore di Sermoneta. Il 19, appuntamento speciale a Nettuno. Tutti gli altri spettacoli li aspettano nel centro storico di Sermoneta, con ingresso gratuito. Sermoneta in Folklore. Emozioni da tutto il mondo.
6: La radio con i numeri giusti. 70.

0: State ascoltando Radio Latina, la radio dei grandi successi del passato, e tra i successi dei favolosi anni 80 non potevano mancare quelli della band inglese Tall Talk. Questa era la loro hit del 1985, la splendida Life's What You Make It.
1: Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
3: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di Fondi in via Fallascosa. 338 73 99 175.
4: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Volendo paragraffiare una frasica storica che diceva il sommo poeta, l'azienda Manzi Giovanni per tutti i suoi clienti ha sempre un occhio di riguardo, come disse Polifemo, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
5: Visita il sito www.manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
8: Dentro la città, fuori dal mondo.
7: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
6: Mamma, io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.
9: Hai subito un danno e non sai come ottenere il giusto risarcimento? Risarciamo è al tuo fianco per aiutarti a far valere i tuoi diritti. Valutiamo gratuitamente il tuo caso e ti seguiamo in ogni fase della tua richiesta di risarcimento, senza alcun anticipo di spesa. Ci occupiamo di incidenti stradali, malasanità, infortuni e danni a persone o cose, gestendo per te assicurazioni, documentazione e adempimenti con un unico obiettivo: ottenere il risarcimento che ti spetta. Risarciamo. Ci trovi a Latina in Piazza Roma 4, 0773 664 1449 www.risarciamo.it.
10: Sabato 29 agosto a Sezze c'è la notte magica.
11: Ma no, c'è la notte delle hit.
10: E c'è anche la notte dello sport, la notte del ballo, la notte dei bambini.
11: E la notte blues, e dalla notte all'alba.
10: A Sezze, sabato 29 agosto, c'è la notte bianca.
11: Dalle 20 a notte fonda, le strade del centro storico ospiteranno spettacoli, musica dal vivo, stand gastronomici e tanto altro.
10: Sabato 29 a Sezze, si sogna ad occhi aperti.
12: Sono le 21 e 4 minuti.
13: Le canzoni che ami degli anni

0: I migliori successi del passato li potete ascoltare in rotazione continua qui a Radio Latina. Dai favolosi anni 80 abbiamo ritrovato Sandra con il suo più grande successo, era Maria Magdalena.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
1: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Ad agosto conta su di noi. La farmacia Fontana è sempre aperta. Farmaci, integratori, consulenza e servizi diagnostici come elettrocardiogramma e analisi. Consegne gratuite a domicilio. Farmacia Fontana, a Latina via Filiberto 55 di fronte INPS. 0773 48 47 52.
1: Sei su Radio Latina.
6: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non Stop Mix.

0: Un'altra bella ondata revival che ci ha portati in un mare di ricordi grazie a questi successi indimenticabili in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Fuori tutto da Rocco! Dal 14 al 31 agosto approfitta delle nostre imperdibili promozioni. Sconti fino al 30% sull'arredo giardino, montaggio gratuito sulla vendita di pergole e ancora fino al 30% su tantissimi articoli da mare e illuminazione, tantissime promo su trio e camerette e tante occasioni sul reparto giochi. Corri a scoprire tutte le offerte da Rocco, via Isonzo 265, a Latina.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
8: Dentro la città, fuori dal mondo!
7: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
6: Io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.
9: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
6: No, è mio!
10: Guarda questo video, fa troppo ridere.
11: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
12: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Un altro bellissimo ricordo musicale degli anni 80 firmato George Michael, appena ascoltato qui su Radio Latina, era Careless Whisper, grande successo del 1984.
1: Radio Latina.

0: Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
2: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
3: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Ristorante Pizzeria Braceria Egidio vi propone ottimi piatti di carne e pesce alla brace, l'inimitabile panino pizza e pizzeria con forno a legna.
6: Da Egidio troverete, oltre ad un'accogliente sala banchetti, anche un parco immerso nel verde.
7: Valentina e Daniele del ristorante Egidio vi aspettano con il servizio Drive. Scegli tra i suoi mega panini con hamburger di carne nazionale e non solo, patatine, bibite e ritira comodamente seduto in macchina.
6: Ristorante Pizzeria Egidio, in via Pontina, chilometro 80, a Latina.
8: Sono le 22 e un minuto.

0: ascoltarci su Alexa in modo immediato e veloce, basta pronunciare al vostro smart speaker Alexa, applica skill Radio Latina e da quel momento, con un solo comando, potrete sintonizzarvi facilmente sul vostro dispositivo dicendo solo Alexa, metti Radio Latina.
1: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e Velcom è già a casa tua.
3: No, è mio. Papà, papà, guarda.
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
7: Sei su Radio Latina.
2: E ora, 4 dischi 70-80-90, non stop mix.

0: Radio Latina è sempre con te, dove, quando e come vuoi.
1: Come vuoi.
0: Non solo in auto, ma anche a casa e dal tuo smart speaker Amazon e Google. Se hai Amazon Echo, basta dire
1: Alexa, metti Radio Latina.
0: Mentre per Google Home,
1: ok Google, metti Radio Latina.
0: Ascoltare Radio Latina è sempre più facile.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
8: Dentro la città, fuori dal mondo!
7: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
6: Mamma! Io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.
9: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
10: Canzoni che ami degli anni 70, 80 e 90.

0: con una sola app potete scaricare e vedere Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Restare sempre aggiornati con Luna Notizie, visitare i nostri social e comunicare direttamente con noi. Scaricate sugli store l'app Mondo Radio Latina. Compatibile anche per Android Auto e CarPlay.
1: Fuori tutto da Rocco! Dal 14 al 31 agosto approfitta delle nostre imperdibili promozioni. Sconti fino al 30% sull'arredo giardino, montaggio gratuito sulla vendita di pergole e ancora fino al 30% su tantissimi articoli da mare e illuminazione, tantissime promo su trio e camerette e tante occasioni sul reparto giochi. Corri a scoprire tutte le offerte da Rocco, via Isonzo 265, a Latina.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Chuck, motore, azione!
7: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
8: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Sono le 23 e 4 minuti.
11: Le canzoni che ami degli anni

0: approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
3: Dentro la città, fuori dal mondo!
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e Velcom è già a casa tua.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Chuck, motore, azione!
7: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
8: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: La radio con i numeri giusti. 70, 80, 90.

0: Per ascoltarci su Alexa in modo immediato e veloce, basta pronunciare al vostro smart speaker Alexa, applica skill Radio Latina e da quel momento, con un solo comando, potrete sintonizzarvi facilmente sul vostro dispositivo dicendo solo Alexa, metti Radio Latina.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi, viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e Belcom è già a casa tua.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
6: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
4: Mamma, io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: No, è mio! Papà, papà, guarda!
8: Guarda questo video, fa troppo ridere.
9: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
10: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: È mezzanotte e 10 minuti.

0: Radio Latina è sempre con te, dove, quando e come vuoi.
1: Come vuoi.
0: Non solo in auto, ma anche a casa e dal tuo smart speaker Amazon e Google. Se hai Amazon Echo, basta dire
1: Alexa, metti Radio Latina.
0: Mentre per Google Home,
1: ok Google, metti Radio Latina.
0: Ascoltare Radio Latina è sempre più facile.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi, viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e Belcom è già a casa tua.
3: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
5: Inizia!
4: Buona visione.
6: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
7: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio. Vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
8: No, è mio!
9: Guarda questo video, fa troppo ridere.
10: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
11: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
12: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio.